0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: In un paese, se c'è una sagra, se c'è qualcosa di bello durante il sabato e la domenica oppure durante i giorni, potete chiamarci e possiamo preregistrare dei comunicati. E iniziamo a salutare le radio, Radio Mare Italia in diretta con noi, Radio Blinco Blanco Atri, mi pare 105.7, che manderà la replica alle 7.30, Radio Teramo, e poi abbiamo Tele Terme Vigliatore TV. Queste radio e TV mandano la replica alle 7.30. Le altre radio le facciamo leggere dalla nostra amica Angela Ricciardi. Allora, eccolo qua.
2: Alle spalle lascio fuori il mio tempo.
1: Come alle spalle? Perché? No, lasciare. Noi dobbiamo dire il saluto della radio.
3: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Via, noi non voliamo perché saremo con noi, con voi fino alle 7 anche questa mattina, in questo venerdì 5 giugno. Ma adesso andiamo a sentire il nostro Marco Roma, cosa ci dice.
1: Caro Ken, tanti auguri a Ken Follett, tanti auguri da Marco Roma a te.
0: Sentiamo il secondo.
1: Buongiorno, mi ricordo di te,
0: sì,
1: dell'amore che provavo, dell'amore che ti ho dato, dell'amore che c'è sempre stato. Mi ricordo di te,
0: sì.
1: Io sono Marco Roma, buongiorno a tutti voi.
0: E allora adesso andiamo a sentire Marco Roma dal vivo.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Intestazione. Marco Roma, saluto. Avvia videochiamata. Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
0: Eccolo qua.
2: WhatsApp. Riduci finestra. Stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro.
0: Sì, ho capito.
2: Voce non attiva.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno e buon venerdì.
3: Buongiorno. Buon venerdì a tutti.
0: Venerdì 5 giugno. O no?
3: 5 giugno. Ore 4:42.
0: 4:42, se i secondi, dice qui, sono, no, non ci dovevi dire il mio orologio, niente fa. Dice inserisci i codici, ma dopo lo me lo dice.
3: 14 gradi.
0: 4:43 e 10 secondi, vabbè. 14 gradi c'hai tu in giro.
3: Sì, sì, sì.
0: Ti stai dirigendo verso Pontinia.
3: Sì. Pontinia, quasi arrivato.
0: Ecco.
3: No, praticamente è arrivato.
0: Arrivato, sì. Allora, facciamo un saluto ai. Ci sarà qualche uno a Pontinia che ci ascolta. Saluto i pontiniesi. Allora, dopo la giornata di mercoledì con il Vichingone, che riproporremo stamattina alle 6:05, è stata una cosa simpaticissima, 6:04:05 rimanderemo la registrazione del Vichingone, perché tutte le radio la manderanno in onda, giustamente, e ci siamo divertiti tanto con il Vichingone, è stata una cosa simpaticissima, quindi non mancate. Vogliamo anticipare chi ci sarà 20 di sera il giorno mercoledì prossimo, che ne dovremmo avere 10 giugno, ore 20 di sera.
3: Abbiamo allora è un grande attore che ha fatto poi una serie importante televisiva italiana che tutti hanno guardato, per chi ama quei film, Gomorra,
0: sì,
3: Romanzo criminale, ha fatto Suburra,
0: sì,
3: la serie televisiva Suburra. Lui è Mirko Faro.
0: Mirko Faro, quindi è un faro del mondo del cinema.
3: Sempre di Roma, anche lui, eh?
0: Anche a Roma, vabbè, no, ci mancherebbe, comunque sia. Quindi Mirko Faro per mercoledì prossimo, preparatevi se vorrete fare le domande in diretta al numero 320 19 78 490, e vabbè, lo ricorderemo ancora una volta dopo questa mattina nei saluti, no? Quando sentiremo alle 6:47. Come stanno i nostri collegati oggi? C'è qualche collegamento stamattina? Stamattina niente, oggi sì.
3: Allora, questa mattina c'era Damiano con Eleonora, solo che aspettavano.
0: Sì, e si sono addormentati.
3: Quest'ora, perché lei ha fatto anche stavolta una dedica a lui.
0: Ah, stavolta è lei.
3: La canzone l'aveva decisa lei.
0: Sì.
3: Però non si sono alzati, quindi non lo so.
0: Tu vuoi provare a sentirli oppure non rinunciamo e facciamo solo la dedica?
3: Che dici? Provo?
0: Non lo so, vedi tu, se tu ritieni che...
3: Provo, ho provato, dai, vediamo sì, un po' se entra, no?
0: Intanto ATM, Trenor, Be My Eyes, le ricercatrici, il nostro Ernesto, il nostro Dennis, che stamattina non ha mandato il messaggio, può capitare, e salutiamo anche Celeste, che sicuramente ci ascolta da Villa Piana Lido, insomma, intanto che arriva l'estate, ci ascolta nel suo hotel, e si sveglia presto anche lei. Vediamo allora se arrivano, oppure... Vediamo un po' se il nostro Marco riesce magicamente a mettere in onda Damiano dal Vaticano, o che sta per andare al Vaticano, e la nostra Eleonora.
3: Ora, il Vichingone mi ha mandato delle foto dove lui sta.
0: Sì.
3: Al Golden Globe lì a
0: Porto Cervo.
3: Sì. Non so che lavoro sta facendo, sì.
0: Vabbè,
3: nello spettacolo, perché sta dentro uno No, sembra lo stadio, sembrano qua. Non lo so.
0: Ecco. Allora mi pare che non rispondano.
3: No. Non rispondono.
0: Vabbè, lo risentiremo in fine trasmissione.
3: Sì, che facciamo? La metto qua la canzone, la mettiamo.
0: Sì, così poi magari si ascoltano una replica. Fino a lunedì ci sono le repliche dalle 7:30 in poi. Quindi sull'applicazione Giuseppe Cesena App. Allora,
3: la canzone, quando le scelgono loro sono troppo facili. Comunque, vabbè, il titolo te lo dico.
0: Sì.
3: Sarà molto facile, tu sei troppo preparato. Quindi, allora, ti amo.
0: Vabbè,
3: è troppo facile, dai, troppo. Però... va bene.
0: Ci sono altri ti amo. Non è che solo Umberto Tozzi ha cantato ti amo, eh.
3: È vero, è vero.
0: Vabbè, comunque Umberto Tozzi e noi, vabbè, gli mandiamo con Umberto Tozzi o cercheremo un altro ti amo.
3: Sì. Io poi glielo dico a Eleonora che guarda che l'abbiamo messa la canzone, però.
0: Va bene.
3: La potete ascoltare registrata.
0: Sì, ascolteranno registrata. Va bene, allora dunque, ti amo stamattina per avere o calzini o pigiami sempre, ci sono ancora
3: qualche, sì, ci sta tutto, pigiami stivi corti, mezzamaniera, canottiera.
0: Allora andate a Pontinia, dove ci sono i cuoricini, c'è il nostro Marco Roma che vi darà il pigiama se dite ti amo. Bene, allora ci sentiamo più tardi alle 6. Oggi non c'è Farouk, perché Farouk è mercoledì, mi pare. Sì.
3: No, Farouk è mercoledì, sì.
0: Il venerdì non c'abbiamo nessuno da portare lì.
3: Guarda, ci sarebbe un ragazzo nuovo che è venuto vicino a me che vende la frutta. Dipende se a quell'ora arriva, lo colleghiamo.
0: Va bene, se arriva alle 6:50, fino alle 6:50 potrebbe arrivare. Noi chiudiamo a 55 ormai.
3: Sì, sì.
0: Bene, certo. Allora mandiamo ti amo di Umberto Tozzi?
3: Sì, mandiamo ti amo di Umberto Tozzi.
0: Intanto io guardo se c'è un altro ti amo e lo sostituiamo.
3: Infatti.
0: Io scrivo solo ti amo. Vediamo se poi arriva. Intanto mandiamo quello di Umberto Tozzi e poi vediamo se troviamo altro un ti amo diverso. A dopo. Vabbè, ciao Marco.
3: A dopo. Tardi. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao. E allora ti amo Umberto Tozzi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, come al solito siamo qui al Dialogo del Buio in via del Vivaio 7, via Vivaio 7, e abbiamo due persone con noi. Sentiamo il più giovane intanto. Ciao!
2: Ciao!
1: Come ti chiami?
2: Mi chiamo Pietro.
1: E poi sentiamo la persona più anziana, ma non giovane lo stesso.
3: Grazie, sei veramente simpatico. Mi chiamo Rudy, sono il papà.
1: Il papà, quindi Rudy e Pietro. Allora, Pietro secondo me ha 11 anni, è vero?
2: Sì, circa
1: 11,
2: ne ho
1: 13. No, ma mi ho fatto più giovane già. Già, comunque è meglio essere già più giovani a una certa età che poi un'altra. Senti, tu come che ti è parso di questa esperienza del dialogo nel buio?
2: Allora,
1: hai avuto paura?
2: All'inizio ero un po' di ansia,
1: sì.
2: Però col passare del tempo mi sono anche abituato al buio, lo spazio era più... concepivo più lo spazio,
1: bene.
2: So come dire.
1: Ecco, le parti che ti hanno affascinato di più e quelle che ti sono piaciute di meno?
2: Allora, il riconoscimento di animali tramite il tatto,
1: sì,
2: mi è piaciuto molto, mentre una parte che mi ha un po' impressionato...
1: La città?
2: Il ponte.
1: Ah, il ponte il tibetano, sì.
2: Sì.
1: Avevi paura di cadere per caso?
2: Anche sì, anche. Avevo paura proprio anche di perdere, però...
1: Ah, ecco. Cosa pensi del buio? Tu cosa pensi che un non vedente viva il buio? Dici, ma questi non vedenti ce l'hanno tutti i giorni, noi forse solo un'ora ed è pure troppo?
2: A pensarci è una cosa molto, come si dice?
1: Difficile.
2: Sì, anche proprio difficile da capire, da immaginare, perché...
1: Ecco. Ma tu hai conosciuto mai un non vedente?
2: No, conosciuto di persona no.
1: No, oggi ne hai fatto un'incetta praticamente, dai ragazzi delle guide, poi a me, poi l'ultimo, il più casinaro del genere. E allora senti, quali sono i tuoi desideri del futuro? Hai, per esempio, se uno ti chiede che vuoi fare da grande, tu che vorresti fare?
2: Di sicuro vorrei aiutare le persone.
1: Questo. In che maniera? Magari uno aiuta facendo il medico oppure che ne sto facendo?
2: In realtà vorrei fare anche volontariato per guidare un'ambulanza.
1: Visto, già. Okay. Ci siamo. Vabbè, allora se mi farò male tra 15 anni ci sarai tu che al mio capezzale.
2: Certo.
1: C'è arrivato Pietro. Sentiamo il papà invece, papà Rudy. Come ha avuto l'idea di venire qui al Dialogo del Buio? Chi l'ha suggerito?
3: Ah, guarda, mi ha portato mia moglie. Io vado a rimorchio.
1: Ho capito, vabbè. E la parte più bella di questa esperienza qual è stata per te, Rudy?
3: Ma guarda, io porto gli occhiali perché senza di quelli praticamente...
1: Sei come
3: sono...
1: noi.
3: Sì, sì, sì.
1: Siamo alla pari.
3: Siamo fratelli.
1: Siamo fratelli, vabbè.
3: No, mi piace molto il fatto di... mi è piaciuto molto il fatto di essere, vabbè, con la mia famiglia ma anche con persone
1: estranee, sì, certo,
3: e quindi
1: pizzetti.
3: Vedi che riesci a superare quella diffidenza che hai nei confronti di tutto il mondo, no? Quando sei in metropolitana, quando sei al lavoro, quando sei al supermercato, invece al buio, capendo la situazione,
1: sì,
3: allenti questa diffidenza, ti riesci a toccare senza imbarazzi,
1: certo, certo,
3: a entrare in relazione e ti accorgi quanto è importante fare domande, ascoltare le risposte, cosa che invece normalmente non si fa o si fa solo con le persone che già conosciamo perché è tutto più rassicurante.
1: Ma tu nella tua vita hai incontrato già dei non vedenti che hai accompagnato magari alle fermate delle metro? Io potrei essere uno di quelli io perché ogni giorno qualcuno mi accompagna.
3: Se c'è da dare una mano, sempre, e mi è capitato nel tempo, però l'ultima persona non vedente con la quale ho fatto qualcosa di interessante,
1: sì,
3: è stata una ragazza,
1: sì,
3: che si chiama Frida Bollani.
1: Sì,
3: che è un'ottima, è una grande musicista.
1: Sì, sì, conosco.
3: Abbiamo fatto due serate insieme ed è stato meraviglioso perché
1: Frida,
3: condividere la musica,
1: certo,
3: insomma, ti assicuro, è stata una vera esperienza. Peccato che lei ha 24 anni, io ce n'ho 48, però.
1: A questo punto mi viene da dire, ma tu che fai nella vita?
3: Io faccio il papà, faccio il marito, lavoro in proprio e quando posso suono, scrivo le mie canzoni.
1: Ah, capito.
3: Vedi, perché siamo alla radio.
1: Anche nell'intervista precedente mi è capitato un altro signore che faceva questo e che quindi poi a fine registrazione abbiamo dovuto scambiarci i dati.
3: Sì, sì, dopo ti lascio il mio Spotify, così ti ascolti le mie canzoni. Però le mie canzoni sono piene, sono canzoni ironiche e a volte anche un po' volgari, però volgari, certo. Dai, ci ha detto qualche parola accetta.
1: Vabbè, vabbè,
3: niente
1: ormai,
3: di insostenibile.
1: Ormai le mettono tutti. Senti, faresti altre esperienze con il buio, tipo la cena, tipo il
3: teatro? Quella della cena mi ha intrigato molto, però non pensavo di farla con mia moglie, ma insomma, questo non posso dirlo.
1: Va bene.
3: Invece dice, no, sto pensando con mia moglie, sì, dai, facciamo una cena al buio, vediamo cosa viene fuori.
1: Bene, solo Pietro è il frutto del vostro amore, ce ne sono altri pargoli?
3: No, no, abbiamo anche un altro ragazzo, Giorgio, però sai, i sedicenni fanno un po' gli induriti, non c'hanno voglia di parlare.
1: Ho capito, beh. Allora magari verrà in qualche altra occasione, anche perché noi, se volete, possiamo intervistarvi anche a distanza per telefono, se magari volete fare una nuova intervista.
3: Dai,
1: allora, a questo punto io ringrazio entrambi, vi auguro una buona giornata e alle prossime.
3: Ciao.

nostra Gianni Balabi regia, e voglio iniziare con un piccolo appunto a nostro favore. Mi fa piacere dirvi che gli indici di ascolto di Spazi aumentano giorno per giorno, e quindi devo ringraziare tutti gli artisti che ne fanno parte, ma soprattutto voi radioascoltatori e radioascoltatrici che ci seguite in ogni dove. A tal proposito vi ricordo il nostro contatto, la nostra mail, dove potete scrivere quando e come volete: magillaradioproduction@gmail.com. Annotato, l'ho detto così con enfasi da spot pubblicitario. Allora, abbiamo oggi in diretta dalla Puglia, questa regione sempre presente, più calda che mai, soprattutto dal Salento, ragazzi.

0: ascoltatori.
1: Molto bene Francesco, benvenuto su Spazi. Per te ci sono anche i saluti di tutta la redazione di Magilla Spettacoli. Siamo pronti qui per conoscere tutto di te, vogliamo sapere tanto, ma proprio tutto, dai. Puoi raccontarci come ti sei approcciato agli inizi e alla musica?
0: Già qualcuno mi conosce, quindi sa come ho iniziato. Per chi non mi conosce, ho iniziato come artista di strada.

0: Molto bene Francesco, da artista di strada a cantautore, siccome io faccio quasi sempre la parte del detective, quello che va a scavare dentro la notizia, detective buono, voglio puntualizzare questo, voglio conoscere un attimino le tue influenze musicali, cioè quelle che ti hanno formato per poi arrivare a quello che sei oggi.
1: Ecco, avendo iniziato scrivendo poesie e girando un po' per tutta l'Italia, anche all'estero, mi sono ritrovato che piano piano queste cose che scrivevo le canticchiavo insieme ad amici che incontravo durante delle serate, come Dancehall e altri locali dove comunque ci si incontrava per fare anche

0: avere dei contatti con dei maestri del conservatorio,
1: sì.
0: E quindi queste parole che io mettevo prima in scrittura e poi le decantavo, ho cominciato a creare degli arrangiamenti un po' più professionali, quindi con più studio e con più ricerca anche del suono, e sono arrivato a creare un genere pop leggero.
2: La creazione del personaggio, l'artista di strada che avanti nel tempo diventa un artista finito, completo. Più avanti all'interno di questo appuntamento noi ascolteremo il tuo ultimissimo lavoro dal titolo Questo è amore. Ci vuoi raccontare da dove è partita l'idea?
0: Allora, tutto a inizio intanto nei miei ricordi di quando ero ragazzino e ho cominciato ad avere le prime coppe. Quindi in questo brano mi sono lasciato andare un poco a quelle emozioni che vive un ragazzino innamorato della ragazza, e quindi i sogni, i desideri, tutto quello che è etereo, molto puro, molto

0: me questo è amore.
1: Spazi è un programma dedicato alla buona musica e alle tante novità. Per contattarci è semplicissimo, basta scrivere a magillaradioproduction@gmail.com.
2: Perfetto, carissimo Max, ma ricordo che ci trovate anche sui social come Facebook ed Instagram ad esempio. Cercate la pagina Spazi, metteteci il solito like e saremo lì ad informarvi riguardo a tutte le notizie che possiamo all'interno di questo format radiofonico. Ma vedo che si accende la luce rossa, quindi il nostro caro Charlie Ballabio dalla regia ci indica che è tempo di passare la linea al nostro ospite. Quindi saluti, baci e abbracci a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Noi vi rimandiamo al prossimo appuntamento. Max Mollica, Dino Super DJ Mano, Charlie Ballabio, la redazione di Magilla Radio Production e tutti quelli che ci supportano vi salutano e vi rimandano al prossimo appuntamento. E adesso passiamo la linea, la palla, il microfono a Francesco Pallara per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
0: Sono veramente felice di essere stato invitato qui a Spazi con voi e per potermi presentare. Mi rivolgo a tutti i ragazzi, soprattutto più giovani, che stanno iniziando appunto le prime scoperte con i rapporti e soprattutto anche in una società abbastanza complicata dove non troviamo quasi alla fine spazio per avere comunque un rapporto più diretto con le persone. Quindi questo brano che ho scritto lo voglio dedicare proprio ai ragazzi più giovani e anche un poco anche a quelli un po' più grandi, proprio per ritornare ad essere più ragazzini e ricordarsi di questo amore vissuto. E quindi voglio ringraziare anche i miei collaboratori come Marco e Serena e voglio salutare tutti gli ascoltatori di Spazi e spero che questo brano che vi sto per presentare mi faccia emozionare quanto ha emozionato me. Quindi un buon ascolto con il mio brano, Questo è amore.

E siamo in diretta quando sono le 5:12, 12 e 7 secondi, peccato per pochi. E tra un po' vedremo chi c'è in diretta con noi, ma dovremmo saperlo.

0: i maschi, e noi abbiamo un maschio e una donna. Abbiamo due. Abbiamo una maschia, no, un maschio e una donna. Buongiorno donna.
1: Buongiorno a tutti. Stamattina mi hai svegliato a suon di Gianna Nannini. Pensare che l'avevo pensata oggi di mandarla, sì, di ricordarla.
0: È stata una telepatia allora.
1: Vedi?
0: Hai visto? Capitano, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e la vostra telemusica.
0: Telemusica, vabbè, in qualche televisione ci siamo, in Sicilia per esempio, sì, in qualche TV della Sicilia ci siamo. E allora ragazzi, buongiorno, buongiorno in questo venerdì 5 giugno.
1: Buongiorno a tutti, siamo in sgoccioli per la chiusura della scuola, ma che bello, ma che bello.
0: Ah, perché oggi chiudi, domani, oggi proprio.
1: No, in realtà chiudiamo. I corsi finiscono il 9 da noi, però io insomma che gli esami, però insomma ci proiettiamo alla fine di tutto ed andare al mare, perché già non se ne può più, basta,
0: andiamo direttamente al mare, tuffo nel mare blu.
1: Esatto, tra l'altro il tempo non so da voi, ma da noi ancora l'estate si fa attendere.
0: A Milano stamattina pioveva verso le 4.
1: Vedi?
0: Invece
1: io qui diciamo di giorno anche ha piovuto l'altro giorno, ma la sera c'è sempre freddo, quindi ancora non è piacevole fare le cenette insomma sul mare e tutto quanto, quindi siamo in attesa della bella stagione, quella vera, del caldo, quello proprio insomma.
0: No, caldo no, speriamo caldo come
1: no,
0: è stato
1: una via di mezzo, dai, una via di mezzo.
0: Capitano, lei vuole il caldo?
2: Ma noi prendiamo quello che viene, è importante essere attrezzati.
0: Va bene, l'importante è essere attrezzati.
1: è vero, questo è vero.
0: Bene, allora scegliamo un primo brano.
2: No, ma Roma ieri non faceva tanto, ci è piaciuto bene.
0: Sei stato a Roma?
2: Roma pure sta bene.
0: Però il giorno prima c'è stato un temporalone numero uno, dicevano.
2: Ma sì, ma infatti io faccio viaggio per mettere le cose a posto.
0: Ah, quando viaggi tu tutto si mette a posto.
2: No, ieri non più, quando sono tornato erano le 8.
0: Sì, e c'era.
2: Non pioveva.
0: No, ieri sera alle 8 non pioveva.
2: No, non pioveva.
0: Bene, allora, primo brano del mattino.
1: Primo brano lo dedichiamo a me, va bene. Il primo.

0: ed è stato un pomeriggio fantastico, tanta gente, bellissimo ambiente. E quindi stamattina un omaggio per chiudere questa settimana lo faccio a me. E
1: Sì.
0: quindi mandiamo marcio di
1: Ah,
0: Gina
1: aspetta.
0: Palmieri.
1: No, io stavo pensando che avevi un brano nuovo, dico forse, no? No, allora.
0: No, mandiamo qualcosa di Emozioni Attraverso, che è da tanto che non lo facciamo. Magari mandiamo Ti amo e basta, vai.
1: No, già ho scritto Marcio.
0: E va bene.
1: Gina P. Io sono veloce.
0: Abbiamo 10 brani tra cui scegliere il disco a voglia.
1: Eccolo qua che arriva Gina Palmieri, eccola qui con Marcio.
0: Grazie, buon ascolto.

0: Eccola qua, Regina Palmieri. Io ero qui a guardare se fosse arrivato qualche messaggio, quindi un attimo di distrazione. E siamo qui in diretta.
1: Il nostro amico Dennis non c'è ancora scritto?
0: No, oggi non ha scritto Dennis. Evidentemente forse ecco. Pioveva e quando
1: si sarà dimenticato.
0: L'altro giorno ha scritto che stavano lavorando direttamente con gli oggetti per pulire l'erba, taglia erbe, dosa erbe. Al cesoio ed altro si sentivano i rumori del evidentemente ieri non avrà avuto il tempo stanotte per mandare il messaggio.
1: Noi lo salutiamo lo stesso.
0: Certo. Ciao Dennis.

0: Dennis.
1: Ciao Dennis, un applauso a Dennis, eccolo qua, evviva!
0: Evviva, evviva!
1: Mentre stamattina...
0: I nostri sostenitori vanno sempre, sempre salutati.
1: Mentre questa mattina alle 6.03.04, quando chiuderemo poi con voi, ci sarà Gabriele il Vichingone, che abbiamo mandato in diretta direttamente ormai con i 20 di sera, l'abbiamo fatto mercoledì sera, e quindi stamattina mandiamo la replica, questo per farlo sentire anche a tutte le radio. È stato simpaticissimo, ci siamo divertiti tanto a fare domande e l'altro. Bene, dunque,
0: ottimo.
1: Il capitano cosa ci dice di bello?
2: Niente, niente, ci prepariamo alle nostre ferie. Ieri abbiamo fatto l'ultimo atto, diciamo, di conoscimento. Poi ce ne andiamo in ferie.
1: Sì, fino a settembre.
2: E poi a settembre ricominciamo dove loro, diciamo, dove abbiamo preso i consensi che piacciono le nostre idee, porterò l'idea sviluppata.
1: Ecco.
2: Quali sono le nostre idee che abbiamo sviluppato, Giuseppe?
1: Quali sono le idee che abbiamo sviluppato? Là c'è.
0: Quali saranno mai?
1: Vai.
2: Allora, il ciclo è presentato. Vabbè, la legge da lì il 14 di settembre verrà valutata la commissione del Senato. Poi abbiamo la cedolare secca.
1: Cedolare secca per gli ambienti.
2: È un'altra situazione che proprio ieri questo ho esposto, perché poi di cosa parliamo? Allora, quando noi facciamo i contratti di locazione, il privato, e una volta anche il pubblico, poteva effettuare la cedolare secca. Invece di pagare, diciamo, una liquida al 41% con la tassazione ordinaria, se tu facevi in alcuni determinati valori, puoi avere una tassazione massima al 21%.
1: Quindi fa ridotto.
2: E così c'è un vantaggio sia per l'affittuare l'altro, perché tu non paghi poi il bollo annuale, no?
1: Sì,
2: che è 4 più 4, poi bisogna pagare questo. Invece gli enti e gli istituti non possono effettuare la cedolare secca.
1: Ecco.
2: Allora io ho portato all'attenzione, ma scusate un momento, ma se un istituto o una fondazione, parliamo di, se facciamo per esempio esempi pratici, se non ci capiamo mai, l'istituto dei ciechi, noi doniamo i nostri beni a i ciechi fra di noi per far star bene le persone che purtroppo abbiamo questa disabilità, via discorrendo, affittiamo un istituto, non può fare più la cedolare, non può affittare, non può locare i suoi veri in cedolare secca. Vuol dire che ha una tassazione del 41%, poi in base al reddito, no? Allora, il 41%. Allora io dico, ma com'è? Un privato lo fa, è un istituto, è una fondazione che ha dei principi, perché noi parliamo di locazione di abitazione verso persone con disabilità, eh? Stiamo parlando di locazioni verso persone normali. Allora, poco però, anche se una persona con disabilità, facciamo un esempio pratico, le persone devono capire, se non ha avuto la fortuna di lavorare, può arrivare a 1.200-1.300 al mese, anche quasi in più, 1.300 disperi, no? Come fa a pagare un affitto a Milano, anche se l'istituto gli vuole fare un prezzo, diciamo, di categoria, chiamiamola così, non la può fare, perché dice, ma scusate, devo pagare le tasse, devo fare questo, a te ogni anno devi pagare il bollo e via dicendo. Cioè, facciamo sì che questa regola, la cedolare secca, la può applicare anche una fondazione o un ente, un istituto, se questi locali sono diciamo housing abitativo, e ci vuole un'arca di scienza di fare queste cose.
1: Va bene.
2: Abbiamo messo in moto questa situazione. Poi dopo ne ho parlato, io voglio fondare questa Disability Flag. Cosa sarebbe questa Disability Flag? La Disability Flag potrebbe essere valutazione che fa il comitato, l'organizzazione, vediamo ancora la via più idonea da seguire, che fa agli enti o ai comuni che possono una particolare attenzione, non nel superamento delle barriere architettoniche, cioè nel senso io metto lo scivolo a marciapiede e il mio compito è finito, ma l'integrazione con la popolazione verso la disabilità. Che cosa tu fai affinché tu faccia capire che cosa è quella cosa meccanica o fisica che noi facciamo, ma è nella cultura. Esempio pratico, voglio dire, ci sono associazioni sul territorio, cosa fanno, quante ore doniamo noi per persone con la disabilità, fate come si dice, incontri per promuovere che cosa è questo. Per esempio, io ho notato quante persone sanno che cos'è il percorso tatti nelle stazioni.
1: Sono pochissime.
2: Nessuno sa. Io ho fatto una volta per caso, no? Stavo con detto 10 persone, io penso che 2 le prendiamo.
1: 2 sì, forse 2. Bene.
2: Una tu lo sapevi, no, questo è il percorso che usano le persone che non vedono, i povedenti, ma tutti gli altri passano i cavi sotto, chi per le valigie.
1: Sì, chi per le valigie, chi per... Bene, allora, brano Gina.
0: Sì. Visto che parliamo di stazioni, mandiamo di Cremonini, buon viaggio.
1: Buon viaggio di Cremonini, vabbè. Allora, già hai fatto la scaletta tu allora.
0: No, mi è venuto in mente così mentre parlavi di viaggio. Di viaggio, di valigie, di percorsi.
1: Allora andiamo con un buon viaggio. Eccola qui, prepariamo.
0: C'è?
1: Sì, c'è.
0: Ce l'abbiamo.
2: Le luci della città, là. Guarda quella che parlo di.
1: No, buon viaggio, Cremonini. Forse anche con buon viaggio solo l'ordine. Però. Buon viaggio, c'è di
2: non video, brano, c'è già i pennini. Dei cioccolatini.
1: Eccolo qua.
0: Ce l'abbiamo, abbi fede, capitano.

0: E siamo qui in diretta, se volete venire in diretta con noi, oltre a Gina, la signora Gina che è anche una cantante, dobbiamo dirlo, e al capitano che era un ex capitano, ma adesso ancora capitana bene quelle che sono le leggi, lui vuole capitanare le leggi dello Stato.
1: Adesso guida altri timoni.
2: Ragazzi, non mi date cose, purtroppo, come ha detto Giuseppe, facevo un'altra professione. Poi purtroppo le cose vanno nella vita, vanno così, e mi sono imbattuto in certe situazioni e ho detto ma non ho capito, ma com'è qua, ma come funziona questa cosa? Ma quello che mi trovo, cioè che io rimango perplesso, che quando porto a conoscenza queste cose, a parte non è che dici ma che stai dicendo, che cos'è, ma non è possibile, cioè rimangono sterefatti come se io avessi acceso la luce, no? Tu vai in una stanza e accendi la luce, ma scusate, è casa vostra, voi dovete sapere dove c'è la luce, dove c'è qui. Cioè, facciamo un esempio, che mo sta in Senato, no? Che devono andare a discutere questa cosa. Perché dico questa cosa? Perché molte volte uno dice le cose, però purtroppo nella vita abbiamo bisogno anche delle conferme, no? Se io dico certe cose, e che la legge mia, per esempio, non veniva discussa in Senato, ok? E dice vabbè, ma che dici, che fa? Certe volte abbiamo bisogno anche del riscontro effettivo sul campo, ma c'era bisogno che io, ci sono 50.000 associazioni, ci sono 1.000 persone, nessuno ha pensato mai che l'articolo 3,3 è contro alla determinazione di un disabile. Quando voi abbiamo creato un ministero della disabilità, abbiamo creato un garante della disabilità usando la legge che noi abbiamo preso, abbiamo ratificato all'ONU. Tutto il pezzetto che abbiamo ratificato all'ONU ce lo scordiamo. Abbiamo solo formato l'impalcatura, che ha un costo, perché bisogna dirle le cose, perché quando parliamo di pallone, no? Compro Maradona, benissimo, forte Maradona, ma se Maradona non faceva il gioco che fa, non faceva il gol che faceva, certamente io ci do un ingaggio minore.
0: Certo.
2: Se io non mi posso tenere un Vladovic a 12 milioni di euro all'anno e poi non mi fa il gol. E allora io voglio capire, perché io devo creare un'impalcatura che un garante della disabilità, a noi ci costa 200.000 euro l'anno, il vicepresidente ci costa 150.000 euro all'anno, di cui ne siamo due, perciò i primi 500 milioni se ne sono andati per l'impalcatura. Allora se io ti chiamo garante e ti dico che molto convenienza non applica l'IVA al 4%, devi usare questo cacchio di telefono e devi chiamare al mondo convenienza, non deve andare il capitano ad andarsi a bisticciare con queste persone. Questo è il mio criterio di andare a rompere le scatole all'istituto.
1: Questa è la tua determinazione, ti permette di farlo, di tutelare tutti gli altri.
2: Quindi un applauso
1: senza fine.
2: Devo dire da molte persone.
1: Ci vuole tanta lucidità, ci vuole tanto buon senso, ci vuole tanto, nessuno, tanta, no? Tanta roba. Che purtroppo non sempre è disponibile.
0: Cioè, molti non hanno
1: la lucidità, perché lì serve lucidità, serve senso critico, capito? Non è più solo una questione di ruolo. Abbiamo tante persone,
0: le intuizioni,
1: dei ruoli non ben rappresentati, quindi
2: quando stiamo bisogna essere precisi. Allora, io mi ho preso un ruolo e voglio fare il sindaco di un paese, sono d'accordo, il sindaco non ha la bacchetta magica, ma tu devi avere la bacchetta dell'ascolto, ok? Se io chiamo a te garante della disabilità e ti dico guarda, c'è questa azienda che non fa quello che dovrebbe fare e che tu devi controllare, tu devi alzare il telefono e devi procede. Qua non stiamo parlando di intuito, non parliamo di intelligenza. Io ti ho segnalato una cosa e il tuo ruolo è tu di metterla a posto, perché poi tra parentesi stai facendo gratis. Allora io posso capire a Giuseppe, noi vogliamo divulgare gratuitamente le cose, allora possiamo pretendere né da me né da Giuseppe né da qualcun altro un riscontro nei fatti, perché siamo a livello, diciamo, buonario. No, io dico piacimi a me per fare questa cosa, perché io ho queste capacità, e allora me la miseria di Canannavola. Ho portato un piatto, le ho portato il pusato, le ho messo un cibo, e poi dopo che fai? Se non hai mangiato il ristorante, allora che mi hai fatto tutto a fare?
0: Bene. Brano.
2: Bisogna prendersi le responsabilità.
0: Certo,
2: non mi dovete far girare le scatole. Io faccio il comandante, quando vende una decisione, non chiamavo il primo ufficiale, la dovevo prendere io, perché prendevo io i soldi e prendevo io la responsabilità. Se devo dare, accostiamo a destra, io davo il comando, accostiamo a destra. Non diceva aspetta, mommy, ma aspetta a quello, aspetta a quell'altro.
0: Certo. Bene, Gina, andiamo avanti con i nostri brani. Ecco qua.
1: Mandiamo qualcosa di un po' più storico, dai, raccontiamo di qualcuno che non sentiamo da un po', per esempio di Ivano Fossati. Che dici, Giuseppe? C'è un brano dedicato alla musica che gira intorno.
0: La musica che gira intorno,
1: sì, l'ho sentita qualche giorno fa. Ho detto, ma ci sono dei grandissimi artisti che non mandiamo mai in radio.
3: È selezionato. Ricerca.
0: Infatti, qualcuno ieri proprio mi ha scritto da una delle. La radio fondatrice mi ha detto che spesso mandiamo molto dei cantautori dei nuovi.
1: Ecco, mentre accontentiamo senza volere, vedi?
0: Mi ha detto di dare più spazio agli anni 60, 70, 80, come si era nata.
1: Perfetto. Allora, Ivano Fossati, la musica che gira intorno, bellissimo pezzo. Un grande artista.
2: Però avevo chiesto un brano vecchio.
0: Quale brano hai chiesto?
2: No, io te lo spiego. Io ho sbagliato io a dire le cose, poi lo spiego. Poi dopo lo spiego. Quando avevo chiesto quel brano, poi te lo spiego.
0: Aspetta.
3: Verticale. Ivano Fossati, la musica che gira intorno. Brano, Ivano Fossati.
0: Eccolo qua che arriva. La musica che gira intorno. Non credo che sia questo, non credo.
1: Andiamo.
0: No, mi sembra Cesare Cremonini questo qua.
2: E Cremonini, questo è bisogno della città.
0: No, non è lui. Ora che non ho più tempo.
1: La musica che gira intorno. No, il brano non è questo.
0: Adesso parte. Eccolo qua, C'è questo affare che fa partire sempre un brano sbagliato.

0: La musica che gira intorno, vecchio brano di Fossati, così ci riportiamo.
1: Ancora attualissimo, vedi, la grande musica rimane sempre nel tempo.
0: E noi dobbiamo essere fautori di questa
1: niente da fare.
0: Musica. Poi possiamo passare il brano di Gina Palmieri, possiamo passare un nuovo brano, ma
1: possiamo passare anche gli Evergreen.
0: Ecco, però
1: noi siamo aperti a tutto.
0: Cioè, siamo aperti a tutto, però fondamentalmente dobbiamo tornare un po' verso il passato, così ci è stato detto di ritornare verso il passato, perché dice verso quest'ora, quando ci si sveglia è bello ricordare il passato. Vabbè, noi vediamo come possiamo fare.
1: In fondo è vero, diciamo che
0: un po' tutto.
1: Tra l'altro a quest'ora diciamo che sono sveglie le persone che vanno a lavorare,
0: certo,
1: che hanno, insomma, magari sono anche più adulti e quindi preferiscono ascoltare musica meno di tendenza, appunto, più riflessiva, che magari ricordi anche qualcosa.
0: Certo.
1: Ci sta, ci sta. Condivido.
0: Allora, sono le 6:50 quasi, quindi
1: siamo quasi in dirittura di arrivo anche per questa mattina.
0: Cosa
1: farete di bello questo fine settimana?
0: Beh, noi pomeriggio avremo il programma alle 15, che finirà poi il 19 giugno. Beh, poi la settimana è stata pesante, ci riposeremo, insomma.
1: Ci riposeremo, bravo anch'io.
0: Allora, capitano?
2: Stavo dicendo, ieri, quando avevo chiesto il brano di Mina, Aria con difficoltà.
0: Sì, lo sapevo che...
2: La canzone, ho sbagliato perché non la sapevo sta cosa,
0: sì.
2: La canzone che voleva, che era la canzone che Mina,
0: sì,
2: cantava fatta per una trasmissione che si chiamava Aria Condizionata.
0: Ah, ecco. E no, infatti
2: la canzone si chiamava Non parli telefonando, una cosa del genere.
0: Ah, sei telefonando. Sì.
2: La scritta Maurizio Costanzo.
0: Sì, sì, siete
1: sì, il testo sì, l'arrangiamento invece è di Ennio Morricone.
2: Mm. Esatto, bravo, bravo. E io ho detto aria condizionata, perché mi la trasmissione non mi ricordavo come si chiamava la canzone.
0: Ah, però poi, ti ricordavi il titolo del programma?
2: No, non so spiegare, però quando chiamate per telefonate, beh, c'è sempre da fare, non ho potuto andare avanti col discorso. Ecco, capito? No, non era la. Volevo intendere, non la condizione.
1: Ma l'hai mandata alla fine, sì o no?
0: No, perché poi è partito un altro brano, come stamattina,
1: ecco,
0: con te, e c'era.
1: Anche io ce l'ho in repertorio questo brano.
0: Questo stai telefonando?
1: Nel senso che quando faccio i live mi capita di cantarlo.
0: E allora lo mettiamo, che dici? Lo mettiamo?
1: Dai, sì.
0: Se
1: carino.
0: Telefonando.
1: Io potessi dirti addio, ti chiamerei.
2: Bene, onore della. Se tu non ci chiedi, non ce l'ho.

0: se telefonando, questa è ancora in versione monofonica, cara Gina, è vecchiotto sto brano, quindi è monofonico.
1: Sì.
0: Bene.
1: Sì.
0: Sono le 5:53, siamo in zona ora tripla.
1: Oh, perbacco.
0: Tu la puoi cantare forte o piano oggi?
1: No, la mattina non posso cantare mai forte.
0: No,
1: abbiamo gente, sì, abbiamo gente in B&B, figli che dormono.
0: Quindi
1: Non si riesce.
0: No, vabbè, comunque va bene anche piano.
1: La facciamo piano, come sempre.
0: Ecco qua.
1: È arrivata.

0: Oggi ci siamo impegnati abbastanza. Non so se è capitato il modo di cronometrare oppure.
1: Se non ha cronometrato, lo cronometri tu dopo.
0: Ah, come la volta scorsa, vabbè.
1: Capitano, delle 5 e 55.
0: Ha cronometrato, capitano?
2: No, perché pensavo che non si doveva farlo.
0: Ah, che la faceva corto. Vabbè, ecco. Ma noi
2: non ci ho pensato, perché pensavo che non si doveva fare.
0: Per il fatto che non doveva essere
2: molto. Siamo il nostro cronometro virtuale, 30 il bacio accademico.
0: Sì, 30 il bacio
1: e lode.
2: Il bacio, però, tu Giuseppe.
0: Allora,
2: la musica, che bella musica.
0: 5
2: che io non posso cantare, ecco, stonato, ma
0: lei quando cambia quando cambia il telefono, questo qua arriva un capitano morsicato.
2: Il telefono l'ho comprato, ma non l'ho cambiato.
0: Appunto, metti un telefono nuovo, questo qua ormai.
2: No, io sono come la signora che ha chiamato e mi piace quei telefoni anni 50, 60.
0: Quei telefoni vecchi, quei telefoni.
2: Non erano belli quei telefoni.
1: Quelli con la rotellina,
2: Zero, ti ricordi, sì. Il primo numero 033, c'era lo zero davanti.
0: Sì, che poi si metteva il lucchetto per evitare che, insomma, c'era il lucchetto del telefono.
2: No, quella era un po' da forte.
1: Di fare troppe telefonate. Costava allora, tantissimo. Oh, Giuseppe, ma vi ricordate le schede telefoniche che mettevi?
0: Le schede telefoniche sono quelle degli anni 80-90.
1: Degli anni 80-90.
2: Chiamavi
1: dalla cabina, sentivi comunque il.
0: Ogni tanto.
1: Era praticamente il rumore del gettone simbolico del tempo che passava, no? Diceva muoviti che stai a spendere tanti soldi.
0: E poi dopo alla fine che ognuno guardava per vedere se uno lasciava la scheda vuota, perché facevano le collezioni di schede.
1: Sì, che tempi, mamma mia, la comunicazione è cambiata in maniera veramente.
0: Bene.
2: Non parlate col capitano della comunicazione.
1: Incredibile.
0: Delle comunicazioni.
1: I giovani di oggi hanno tanta libertà in questo senso. Noi eravamo veramente fuori dal mondo in questo senso.
2: L'ho vissuta pienamente le comunicazioni, per noi, mamma mia,
1: noi era parlare, la comunicazione per noi era parlare a quattro occhi, muoversi e andarsi a trovare.
2: Invece, ricordo le lettere aspettavano in un posto,
0: le lettere poi aspettavano voi
2: e non ci scrivevo una lettera, corri postino,
0: corri
1: che
0: postino.
1: Meraviglia quando arrivava una lettera nella buca, veramente.
0: Bene ragazzi,
2: corri, io ci scrivo sempre le idee sulla busta di corri postino.
1: Erano i tempi poi, in cui si ascoltava, che ne so, c'erano adesso mi viene in mente, non so, una ragazza che sentivo moltissimo, un artista che tra l'altro credo che lavori ancora bene, anche se diciamo un po' più dietro le quinte, non so se vi ricordate Irene Grandi.
0: Come no, sì.
1: Io ascoltavo tantissimo lei, cantavo tanto i suoi pezzi, mi ricordo questa cosa. Proprio in quei periodi lì erano gli anni 90, dai, sì, più o meno.
0: Bene ragazzi, sono le 6, noi dobbiamo mandare la replica del nostro vichingone, il nostro...
1: benissimo,
0: e allora vi salutiamo con un brano che si intitola Tutti i brividi del mondo, visto che si parlava di brividi poco fa, e ci sentiamo lunedì col capitano e con te venerdì prossimo.
1: 12, un abbraccio 12, a tutti 12. Gli ascoltatori, e un abbraccio a tutti voi della International Disability International. Radio.
0: Ciao capitano, ciao a tutti.
1: Ciao Giuseppe, ciao capitano.
2: Viva, viva, viva.

0: precisi come un orologio, 20 in punto, e abbiamo qui Marco Roma. Buonasera Marco Roma, 20 di sera, buonasera.
1: Buonasera.
2: Buonasera, grazie a te. Buonasera, allora questa sera abbiamo un grande ospite direttamente dal cuore di Roma.
0: Dal cuore di Roma.
2: Un grande personaggio, è lui il re, è la star di questa sera, diretta nazionale, 100 radio, sì. Il Vichingone, ciao, buonasera.
0: Buonasera,
3: ciao,
0: Vichingone.
3: Buonasera, grazie Marco. Grazie a tutti, grazie Giuseppe.
0: Eccoci qua. Ma noi stiamo bene con te, poi insomma questa sera è un evento speciale, una settimana che lo stiamo dicendo che arriva questo Vichingone, quindi dalla Scandinavia direttamente dovrebbe arrivare.
3: Eh sì, venimo proprio così, da lontani.
0: Proprio Romano di Roma, forse di sette
3: generazioni. Dalla capitale.
0: Bene, allora ricordiamo il numero di telefono se qualcuno volesse fare qualche domanda, 320 19 78 490, 320 19 78 490, e adesso do le domande a Marco. Marco sarà lui a guidarci in questi 20 minuti.
2: 20. Grazie Giuseppe. Allora, io so che tu in questo momento, anche se sei di Roma, non sei a Roma. No. Dove ti trovi?
3: Io al momento mi trovo a Porto Cervo, a dire la verità. Sto pure ancora o yacht, tra virgolette. Mi state pure un po' da fastidio, però vabbè, dicevamo, scusa.
2: Allora, scusa che ti abbiamo disturbato mentre sei allo yacht, spero che non stai mangiando lastici in questo momento.
3: No, ma sto una cosetta tranquilla. Lo chef.
2: Ah, va bene. Vabbè, riprenderei dopo.
3: Voglio rimanere leggero.
2: Vabbè, riprenderei dopo l'intervista?
3: Sì, giustamente. Più tardi, certo, sì. Vabbè, regolare.
2: Insomma, allora, questo ragazzone che è il Vichingone, che lui per gioco è iniziato nel mondo dello spettacolo,
0: sì.
2: E io ho voluto per gioco pubblicarlo sulla pagina e lui mi ha fatto quasi 80.000 visualizzazioni.
0: Mamma
2: con
0: mia.
2: Tre giorni, penso, con tre giorni, quindi sì, sei andato forte. Infatti mi hai detto in privato non te l'aspettavi. No, non me l'aspettavo sinceramente, perché hai superato il video di Nicola Ultimo, quindi ho detto no, lui l'ha fatti 45.000.
3: Sono diventato penultimo, sono diventato.
0: Se gli ultimi saranno i primi,
2: penultimo.
0: È diventato prima.
3: Gli ultimi saranno i primi, no?
0: Ecco.
3: Sto navigando alla grande.
0: Direi proprio di sì, no?
2: Certo. Ma lo sai che la tua voce assomiglia a un grande attore? Come hai detto, ancora dalla barca, è un grande attore romano, vediamo se te lo ricordi.
3: Grande attore.
2: Ce l'hai un po'.
0: Ma vediamo se
3: Alessandro Borghi.
0: I nostri radioascoltatori, se ce lo dicono loro, magari.
2: Vediamo se i radioascoltatori ascoltano, chiamano per la diretta. Allora, io vorrei farti la prima domanda. Per la domanda voglio scaldare intanto il salotto.
0: Sì.
2: Da dove è partita questo desiderio dello spettacolo? Perché tu comunque hai fatto una vita lavorativa, ti sei impegnato, sei una brava persona. Ma quando è che hai sentito la vocazione per il mondo dello spettacolo?
3: Da quando ero ragazzino, da quando giocavo in cortile, da sempre, ma ancora oggi, insomma, sono perso da 90, io mica visse fighi, insomma.
2: Qual è stata la prima cosa che tu hai fatto nello spettacolo, che sia qualsiasi cosa? Vorrei sentire la prima cosa.
3: Qualsiasi cosa, beh, televisioni, firma, e poi ho fatto il concorrente avanti un altro, insomma, ricordiamo.
2: Beh, lì penso che tutti quanti ancora ne parlano, perché da come io so mandano ogni tanto le interviste, le più belle puntate, e la tua la mandano ancora in onda.
3: Che il mio obiettivo da quando ho messo piede all'interno degli studi è far sorridere il pubblico a casa, chi ci ascolta anche in questo momento. Questo è il mio obiettivo principale. Da Porto Cervo, sempre.
2: Certo, da Porto Cervo. Ma tu che hai conosciuto Paolo Bonolis nel privato anche, e mentre eravate in pubblicità?
3: Di aprile lui ha conosciuto me. Vabbè.
2: lui è conosciuto te. E chi è il Vichingone? Chi è veramente il Vichingone?
3: Il Vichingone chi è? Gabriele, chi è? Da Roma, sempre io so.
2: Ma in privato che rapporto avevi con Paolo Bonolis? In pubblicità lui ti parlava, era stesso,
3: lui era contento che stavo lì.
0: Ragazzi, vi posso interrompere perché abbiamo una diretta, ragazzi.
2: Una diretta, ok, c'è una chiamata.
3: Allora, diretta.
0: Sentiamo chi c'è in linea, pronto?
4: Sì, ciao, buonasera.
0: Buonasera, ciao.
4: Ciao, sono Massimiliano. Ho sentito che c'era il grande Vichingone.
0: Ecco.
4: Perché io lo seguo, l'ho visto da Bonolis e mi ha fatto ammazzare dalla risata. Quindi volevo fargli un saluto e dire che è un grande.
0: È un grande. Volevi fargli qualche domanda oppure insomma era solo il saluto?
4: Guarda, visto che lui ho visto anche fa di sketch con Fiorello, così so che fa anche l'attore, vuol sapere, non so, hai in programma magari anche di fare regista e farci vedere con qualche film?
3: Buonasera Massimiliano.
4: Buonasera,
3: grazie,
4: un grande.
3: Siete veramente in tanti, veramente tanti. Sì, in programma c'ho un tour e settimana, mo vedremo, che sto a riserva, capito? Dove un attimino.
0: Ce vuole, ce vuole, er tour ce vuole allora.
2: Er tour, sì, sì, in riserva con lo yacht?
3: Eh?
2: In riserva con lo yacht sei?
3: Sto a riserva con lo yacht, però mo t'ho detto, ho appena ancorato, vedo un po' se qualcuno me dà una mano.
0: Va bene, allora, allora salutiamo.
3: Buone possibilità per il mio tour, sì.
0: Salutiamo Massimiliano, vediamo se ci chiamerà qualcun altro, grazie, e continuate grazie, il vostro.
3: Beh, spero di sì, non che stiamo a far qua.
2: Ciao Massimiliano, grazie.
3: Ciao, ciao Massi.
2: Ciao, ciao, seguimi a tutti.
3: TikTok, seguimi.
0: Ecco qua, Massimiliano l'abbiamo salutato, ragazzi, voi continuate pure a parlare.
2: Allora, continuiamo a dire la tua intervista. Vabbè, non è da tutti, perché di solito noi facciamo interviste ma sono sempre da solo con l'ospite. Tu già oltre gli 80.000 hai ricevuto una chiamata, un fan, penso di essere contento, anche perché io so che tu non ti fermi qua. E ti dico, io te lo dico in diretta nazionale, quindi ascolteranno 100 radio, la mia parola te la mantengo. Quando adesso uscirà il programma TV che io presenterò, che sarà Talk Show Marco Roma, tu sarai, come qui in radio, sarai ospite da me, sempre a Roma, ti intervisterò insieme ai grandi dello spettacolo, ci saranno attori, cantanti, e tu sarai con me, se accetterai l'invito.
3: Certo, siamo sempre sul pezzo, certo.
2: Certo. Poi faremo anche altre interviste con altri attori e tu comunque verrai, ti farò conoscere comunque. Se tu ami veramente lo spettacolo, rimani ancorato a questo treno che non finisce mai.
3: Eh sì, per forza, anche perché sto a riserva, almeno se più al treno.
2: Beh, insomma, devi mettere comunque devi mettere di fornimento lo yacht e penso
3: che è per non mollare, prenderò un regionale.
2: Il regionale, noi ti verremo a prendere alla stazione Termini, visto che stai a Roma.
3: Piano piano gliela.
2: Sì, io ti volevo chiedere, tu hai praticamente perseguitato Fiorello? L'hai conosciuto, sì, visto, diciamo, tante volte?
3: Sì, tutti i giorni andavo lì insieme a Fiorello, ci sono parecchie parti insieme con lui.
2: Cioè, cosa hai praticamente fatto di solito con Fiorello? Ho visto dei video, ma se
3: cantavo,
2: vorrei che me lo spieghi.
3: Cantavo, addirittura mi sono diventato anche un cantante, cantavo Sarà perché ti amo, insomma, mi guarda tutti, ecco. E lui ha apprezzato molto Fiorello.
2: Cioè, lui ha apprezzato questo che hai fatto per lui, diciamo.
3: Sì, facciamo parecchi pezzi insieme a lui, sei lui molto contento, emozionato addirittura Fiorello. Era lui emozionato.
2: Io ho visto che andavi con altri, eravate un trio, gli altri chi erano?
3: Nelchi e Marco, un amichetto mio, eravamo tutti amici.
2: Però loro non hanno fatto spettacolo.
3: Marco si trova a Dubai. Tutte persone comunque di un certo livello, ecco.
2: Certo, ma loro hanno avuto precedenti nello spettacolo o solo te sei stato quello che ha fatto?
3: Diciamo che l'ho sempre aiutato io, cioè, se non era per me a quest'ora mangiavamo insomma pane e cipolla, però dai, tutto bene.
2: Allora, io ho notato che dei tre, che tutte le volte che tu hai fatto delle cose davanti a Fiorello, tante volte, e sei sempre te quello poi che gestiva il gruppo, eri te il mastro.
3: Sì, perché andavamo con la macchina mia, loro non c'avevano una lira.
0: Capito?
3: Li portavo io, quelli ancora stavano aspettando all'auto, capito?
2: Ah, quindi loro ti facevano fare questo perché tu hai delle qualità o perché avevi l'auto?
3: Ho tutto, tutte le qualità.
0: Qualità e qualità e
3: tutto. Più mostro sono con l'autobus qui, ecco, da Portocervo.
0: Ah, bene. Beh.
2: Giuseppe, lui devi sapere che questo ragazzone qua, sì, perché è bello muscoloso, sì, tutto personaggio tutto particolare, sì, lui mi dice a me che lui è sempre povero, però mi ha mandato pochi giorni fa, si è comprato un bel Porsche, quindi
0: no, ma guarda, secondo me l'ha noleggiato.
3: Lo penso anch'io.
2: No, se l'è comprato. Io ho visto anche il documento, me l'ha mostrato.
0: Bene, allora ancora, se qualcuno vuole parlare con il nostro vichingone Gabriele, 320 19 78 490, 320 19 78 490. Ma gli hai fatto la domanda perché si chiama vichingone? Perché lo chiamano così? Io non, forse,
2: cioè, chi ha scelto questo nome d'arte? L'hai scelto te quando?
3: Ha scelto Paolo Bonolis quando ero lì. Ah. Detto, ma lei è un vichingo, e da quel giorno insomma tutti quanti mi chiamano il vichingone, vichingo,
0: ecco,
3: anzi seguitemi su TikTok, vichingone.
0: Beh, certo, ma tu come fanno quelli che partecipano alla trasmissione, anche tu attingi hai attinto quella volta da Paolo, oppure tu no, non sei uno di quelli che attingono?
2: L'ho fatto perché io ho visto il video, l'ho pubblicato io da 77.000
3: visualizzazioni, avevo vinto 25.000 euro, poi ho lasciato spazio agli altri concorrenti.
2: Attinto anche lui il fondo schiena di Paolo Bonolis, che l'ho visto io in video.
3: Non avevo bisogno di quella cifra, quindi mi sono fatto superare e sono tornato a casa.
0: Ho capito. Sei stato un genio.
2: Perché sei umile, quindi tu doni in beneficenza alle persone che hanno bisogno.
0: Un genio.
3: Mi sono, diciamo, ho lasciato insomma spazio.
2: Allora, oltre che tu sei showman, cantante, attore, hai fatto tanto, ma io so anche una cosa importante, una cosa che poi io e te vorremmo fare nel futuro a Trigoria, perché visto che noi Roma, io so che praticamente tu devi sapere, Giuseppe, che a Rai 2 lui è stato soprannominato, cioè c'è un regista, un famoso regista, che lui dice tu sei Daniele De Rossi, assomiglia a lui, lo chiamano sempre alla Rai perché lui assomiglia, cioè le caratteristiche di Daniele De Rossi, identico, con la barba, biondo, con i tatuaggi. Raccontaci di questo nuovo personaggio. Ti senti Daniele De Rossi?
3: Tutto perfetto, tranne il conto in banca. Però levando quello, mi chiamano spesso, faccio le barzellette, ci divertiamo insieme al regista lì, anzi Carlo lo saluto, e barzellette su De Rossi, Totti, tutto quanto, insomma, con la foto addirittura di De Rossi mi scambiano per il socio di De Rossi,
0: quindi tu tifi per la Lazio, quindi mi pare, vero?
2: Forse. No, perché se ti fa la Lazio ti prometto che finisce qua la serata e scattiamo la diretta.
3: Sono lupacchiotto da Porto Cervo.
0: Lupacchiotto da Porto Cervo. Così oggi ti sei evitata la pioggia, invece i romani oggi hanno avuto una bella tromba d'aria.
3: Per fortuna sì. Ma infatti qui fa caldo, qui a Porto Cervo sta veramente bene. Mamma mia, ragazzi, invito tutti anzi a venirmi a trovare. Quando magari hanno possibilità.
0: Quando Marco andremo a trovare.
2: Sì, certo, andremo a trovare. Io Giuseppe ti prometto che ti verremo a trovare. Ti faremo una sorpresa.
3: Sì,
0: a Porto Cervo.
2: Ti faremo una sorpresa. Allora, Giuseppe, devi sapere che quella serata davanti un altro, mentre lui era quella. Perché lui è buono, però con la faccia burbera, lui era così concentrato nel gioco che a un certo punto Luca Laurenti a Paolo Bonolis, fallo vincere perché sono questo dei mena stasera. è lui zitto, perché lui chi dà ci acconsente, perché non hai detto niente? Quando hai detto che tu menavi Paolo Bonolis, perché non hai parlato?
3: Non ho parlato perché
2: gli menavi davvero o perché?
3: Ma no, l'avrei abbracciato. Ero preso perché io ero partito, insomma, ripeto, per far sorridere e far stare bene le persone a casa. Questo è il mio obiettivo, non era vincere. Il mio obiettivo, ripeto, è far stare bene le persone, il pubblico a casa.
0: Strappare un sorriso vale di tanto più di tanti soldi.
2: Ma sei rimasto contento sul fatto quando ha detto, cioè, ti ha fatto vedere su tutta l'Italia, insomma, hai avuto tanta visibilità. E dicendo Luca Laurenti dice quella frase, occhio che gli mena, no? Cioè tu sei rimasto, ti sei sentito perché un uomo che sente una frase ti sente più virile, più forte, più macho, no?
3: Vabbè, a parte non me l'aspettavo, insomma, no? Perché a volte, ecco, anche le dirette, insomma, non te l'aspetti a volte, no? Quindi ci vuole un pochettino, insomma, per realizzare, a volte per rispondere anche le mie potenziali, insomma, ogni tanto troppo.
2: Ma tu oltre le tue potenzialità, ma un sogno nel cassetto tuo qual è?
3: Aspetta, lo apro,
2: Vai, aprilo davanti a noi, in diretta.
3: In diretta, aspetta. Bisogna sempre guardare il lato positivo nella vita.
2: Tu lo guardi il lato positivo?
3: Non c'è.
2: Non esiste. Cioè, l'importante per te è partecipare o vincere?
3: Partecipare, certo, normale. Vincere, ma già ho vinto, sto cogliotto a Porto Cervo, ma che te devo dire? Stai a chiamare, guarda come so.
2: Ah, bellissimo. Bellissimo, tra sei minuti sei con l'astice e noi Giuseppe guarderemo te mentre mangi,
0: avremo l'insalata di lattuga.
3: Non volevo arrivare a questo, per carità, però insomma, guarda come sono 8:15.
0: Allora, sì, mancano 5 minuti.
3: Sta qua davanti, no?
0: Sì.
2: Allora, io volevo continuare l'intervista. Allora, perché siamo a 3/4 dell'intervista, mancano 5 minuti.
0: Sì.
2: Allora, vorrei parlare di un altro lato tuo. Che comunque tu sei un attore. Io so che tu hai fatto dei film che devono uscire su Netflix.
3: Sì.
2: So che forse tu non puoi svelare i titoli perché c'hai un contratto, però vorrei almeno che ci dici qualcosa di questi film che tu hai fatto.
3: Ma guarda, per chi film, niente, d'azione.
0: Ah, quindi
3: sono morto.
0: Ecco.
3: Che te devo dire?
0: Meno male che nel film. Meno male che sono nel film, perché sennò
2: Giuseppe, io l'ho vista a lui in una parte del film dove aveva un mitra in mano.
0: Addirittura.
3: Sì,
2: l'ho visto, aveva un mitra in mano,
3: sì,
2: ho detto io non gliel'ho chiesto ancora oggi, lo chiedo in diretta. Ma quella parte col mitra, cosa facevi?
3: Aspettavo che mi dicevi.

0: ed un altro prima che arrivo io. Che pure quello no, hanno noleggiato, capisci? Non posso svelare tutto.
1: Beh, certo, uno cioè, i segreti bisogna mantenerli.
0: Non vorrei sapere un po' troppo.
1: Troppe cose.
2: No.
1: Troppo.
2: No, non vogliamo sapere tutto. Giusto, giusto un'anteprima, perché noi ti vogliamo seguire e ti vogliamo aiutare ancora.
0: Seguimi, però, ma c'è troppe domande. Seguiremi, ma insomma.
1: Seguiamo. follow me. Seguiamo.
2: Vabbè, vorrei almeno che dopo questa sera ci ospitassi nel tuo panfilo a me, Giuseppe, con un astice.
0: Come no, basta che gliela fate arrivare, ecco, la biregionale da Orte, penso che piano piano a Portocevo
2: di un regionale, basta un regionale, Giuseppe, eh?
1: Beh, per andare a Portocevo, sì, non è che non c'è la freccia, non c'è.
0: La freccia, no?
2: Beh, io vado prima da Giuseppe a Milano e poi lui partiamo. Partiamo da te, per te.
1: O se no vengo io da te a Roma e poi andiamo. Cioè, comunque bisogna per andare a Portocevo.
0: Insomma, organizzatevi, se state impicciati in Ciave della Lira, mo dite, faccio un bonifico, insomma, aiuto in qualche modo. Vi vedo un po' in difficoltà, ragazzi.
2: Vabbè, diciamo che il tuo aiuto ci serve, ma il tuo aiuto di cuore. Non economico, ma di cuore, sicuramente.
0: Va bene.
2: Io penso che dopo questa sera 100 radio lo manderanno per 2 settimane, questa intervista.
0: Sicuramente.
2: Sei stato il più simpatico tra tanti che abbiamo intervistato. Ognuno ha delle sue qualità, perché tutti diversi e tutti con delle qualità diverse, però ti comunque hai mostrato il vero romano. Tu sei diventato famoso grazie a proprio questo fatto del vero coatto, scusate, per lo me, posso dire il vero coatto romano, e quindi devi rimanere quello che sei.
0: Comunque il mio sogno nel cassetto, ti rispondo adesso visto che ormai siamo quasi
1: alla fine, sì,
0: far star bene le persone, farle sorridere, farle divertire, questo è il mio obiettivo principale. Ma oltre al conto in banca che sono di là.
1: Beh, ma diciamo che almeno come voce, anche come romano, mi ricordi un grande attore che non c'è più, che è nato il 2 novembre ed è morto il 2 novembre, ovvero Gigi il grande
2: Proietti. Gigi Proietti.
1: Tu ti stai occupando anche di fare qualcosa per il teatro, stai anche studiando per queste.
0: Certo, io studio teatro, ho fatto 6 anni di medie e io ho detto che da buon noi.
2: Perché sei anni?
0: Queste domande così, cioè, capisci? 6 anni di medie, chi meglio di me?
1: Vabbè, in media stat virtus in questo caso.
0: Ma che è Buffone? Di chi stiamo parlando? Non avevo capito il nome dell'attore.
2: No, parliamo dell'icona di Roma, un Gigi Proietti.
0: Mi sono un attimo perso alla Bonol, mi sono un attimo perso.
2: Ma quindi sei stato paragonato dal grande direttore artistico Giuseppe come Gigi Proietti. Io penso che sto.
0: Grande Gigi Proietti, grande Gigi.
1: C'hai
2: non si sa mai che tu potresti essere un futuro. Che dopo questa sera ci contatta qualche regista, vuole il tuo numero.
1: Qualcuno dice magari che sì, è vero, ha ragione Giuseppe.
0: Sempre se c'ho da fare, perché io sto sempre a Porto Cervo, non è posto che a tutti.
2: Noi se ci chiama qualche regista daremo il tuo numero e c'è niente. Allora, purtroppo siamo alla fine, vorrei che ci fai saluti. Ci fai saluti, aspettiamo, ti diamo voce. Salutaci a modo tuo.
0: Bella Marco, un abbraccio. Sei un grande, pure te Giuseppe, sei veramente grandi. Grazie. Ti ringrazio veramente tanto.
1: Tu sei il top.
0: Spero di rivedervi, insomma, passate qua.
1: Va bene.
0: A Porto Cervo è tutto.
1: Grazie da
2: Grazie di Gingone.
0: Ciao belli, ragazzi. Un abbraccio.
2: Saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie. Dai. E a mercoledì prossimo. Perché abbiamo sempre i nostri campioni. Allora, ciao Vichingo.
0: Ciao
2: Vichingo. Grande Vichingone.

E allora, simpatico il vichingone quando sono le 6:24 e 45 secondi, quindi è il momento del saluto delle radio. Salutiamo Radio Mare Italia, Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo e ancora Teleradio Vigliatore TV, che mandano la replica queste ultime tre alle 7:30. E adesso il saluto arriva con Angela Ricciardi e noi torneremo dopo con il nostro amico Matteo Comi, che ci parlerà di baseball per non vedenti. E

0: supporto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Presento io il campionato di baseball per ciechi. Benvenuti a questo nuovo appuntamento sul 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. Riassunto degli ultimi avvenimenti. Lo scorso weekend era un weekend di recuperi e in particolare a Messina, al Primo Nebbiolo, si è giocato alle ore 10 del 30 di maggio il recupero della partita della prima giornata rinviata per pioggia e impraticabilità del campo tra Unime Messina e Leonessa Brescia. Vittoria della Leonessa per 23-2 dopo 6 inning per impossibilità di rimonta sulla manifesta superiorità. Nessun esordio, ma andiamo subito al prossimo turno, perché il campionato riprenderà nel weekend tra il 6 e 7 di giugno con 4 partite il 6 giugno. Si partirà a Iglesias alle ore 10, i Turposcagliari riceveranno la Leonessa Brescia. Alle ore 11 al comunale di Sesto Fiorentino i Blind Fighters ospiteranno i Blind Caralis. Nel pomeriggio 2 partite in contemporanea: al JF Kennedy Center alle ore 15 i Lampi Milano riceveranno la Fiorentina VXC, mentre sempre alle 15 al Primo Nebbiolo l'Unione Messina accoglierà i Thunders 5 Milano. Il turno si concluderà domenica 7 giugno, dove alle 12 a Saronno i CSV Arica in Saronno si fronteggeranno contro la Roma All Blinds, riposeranno la Fortitudo Bologna White Sox. Dal vostro Matteo Comi è tutto, mi raccomando, seguiteci sempre per i prossimi aggiornamenti e ricordate sempre che nulla è impossibile se ci credi.

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio, io sono Nicola Nucci, lo scrittore Nicola Nucci, e sono famoso, oltre che per collaborare con diverse radio, tra cui questa, soprattutto per la mia attività di scrittore. Parlo principalmente di musica, parlo di ragazzi, della società moderna, attraverso una narrativa molto personale. Soprattutto sono un esperto di anni 90 e 2000 e ho scritto da poco tempo un libro dal titolo Gli anni di Hitmania Dance, che è possibile trovare in tutte le librerie e in tutti gli store online. Questo libro è pubblicato da Arcane Edizioni e tutte le specifiche e tutto quello che faccio è anche diciamo visitabile attraverso i miei canali social, quindi principalmente Facebook, Instagram, X e Threads. Vi volevo leggere proprio una piccola parte del mio ultimo lavoro. Io attualmente sono uscito anche con un piccolo racconto su Neutopia, una rivista abbastanza conosciuta, in cui parlo di un futuro, di una città del futuro poco vivibile, diciamo così. Si chiama Azalee Elettroniche questo contributo. Tuttavia volevo ritornare e riavvolgere un po' il nastro fino a ritornare a qualche mese fa, l'anno scorso, in maniera particolare per Gli anni di Hitmania Dance, pubblicato da Arcane Edizioni e, come ho detto, consultabile nel sito di Arcane Edizioni e in tutti gli store online e fisici. Vi parlo di anni 90 e di anni 2000 attraverso questo piccolo brano. Erano gli anni dei videoclip come forma d'arte, The Riddle di Gigi Doug, Another Chance di Roger Sanchez, Coffee and TV dei Blur, Surrender dei Chemical Brothers, gli anni della storia infinita di Mulan, di Pocahontas, delle Follie dell'Imperatore, dell'autogestione a scuola, gli anni di Toy Story, dei mattoncini Lego, del Meccano, di Hercules, del Disney Club con la tortura del professore e di tutti quei canali regionali, gli anni della musica nei pub, negli scantinati, gli anni dei vestiti sgargianti, del ciclone, di Boldi e De Sica, di viaggi di nozze, di giuro che è vero, l'ho letto su televideo, del cubo di Rubik, del ritrovo al solito posto per poi andare via, lontano, con l'automobile dei tuoi che ci mettevi una vita solo a capire come farla partire. E in questo piccolo brano parlo appunto della magia, forse di quegli anni, magia che in parte si è assopita dalla tecnologia e dall'arrivo poi a, in questi mesi, anche dell'intelligenza artificiale, che ha un po' mitigato tutto. Questo è un piccolo brano, come ho detto, ripreso dal mio libro, che non è un romanzo ma comunque ha delle parti romanzate. Parla della musica dance, principalmente anni 90 e 2000, attraverso quella parla alla fine anche di noi. E niente, per quest'oggi il nostro tempo si è esaurito. Vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre qui su Disabili International Radio, sempre qui con me, Nicola Nucci.
1: Buongiorno da Daniele dall'Inghilterra. La signora Paola Gasperotto dell'ufficio stampa del comune di Rovigo vi informa che giovedì 4 giugno alle ore 11.30 presso il Salone d'Onore di Palazzo Nodari si terrà la presentazione della Festa della Musica. Sarà presente l'assessore alla cultura Erika De Luca. Venerdì 5 giugno alle ore 11.30, sempre presso il Salone d'Onore di Palazzo Nodari, si terrà la presentazione del nuovo servizio di trasporto pubblico locale urbano dedicato al collegamento scolastico tra la frazione di Borsea e le scuole medie di Grignano. Sarà presente l'assessore alla mobilità Michele Aretusini. Siete invitati a partecipare.
2: Salve a tutti, sono Paola dall'Aquila. Questa mattina vi leggerò il comunicato stampa del comune di Rovigo dalla responsabile ufficio stampa Paola Gasperotto. Giunto alla sua 11ª edizione, torna il campus estivo al Museo dei Grandi Fiumi, che accompagnerà bambini e ragazzi da giugno a settembre. Il campus estivo al complesso degli Olivetani rappresenta ormai da oltre un decennio un punto di riferimento per le famiglie, un luogo di aggregazione e svago capace di coniugare divertimento e formazione. L'iniziativa, promossa dal Comune di Rovigo e dal Museo dei Grandi Fiumi in collaborazione con Aqualab, intende garantire un clima sereno e stimolante, favorevole al gioco, al riposo, dopo l'impegno scolastico, allo sviluppo della fantasia e della creatività, nonché alla socializzazione specializzazione e alla crescita personale. Il campus offre inoltre l'opportunità di consolidare e potenziare le competenze scolastiche in modo leggero e coinvolgente. Siamo contenti, ha detto l'assessore della cultura Erika De Luca, di riproporre e rappresentare questa iniziativa ormai consolidata e attesa dalle famiglie. Un'opportunità per i partecipanti di poter vivere il presente con momenti di aggregazioni, scambi di amicizie, divertimento, ma anche di scoprire il passato, dove i bambini possono diventare piccoli esploratori. Il tema scelto per l'edizione 2026, come ha spiegato Elisa Garavello di Aqualab, è l'esplorazione, intesa sia come scoperta del territorio circostante attraverso uscite e attività sul campo, sia come viaggio nel tempo. I partecipanti avranno infatti l'occasione di immedesimarsi in epoche diverse e storiche, scoprendo usi, abitudini e stili di vita del passato. In questo scenario, il Museo dei Grandi Fiumi diventa uno spazio privilegiato di scoperta e consapevolezza. Un luogo in cui i bambini e i ragazzi potranno entrare in contatto diretto con il territorio, approfondire la conoscenza delle epoche storie e del paesaggio, sviluppando al contempo una maggiore sensibilità verso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. I dettagli sono stati illustrati da Federica Dalben di Aqualab. Il campus, rivolto principalmente a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, si svolgerà dal 15 giugno al 7 agosto e dal 17 agosto al 4 settembre 2026. Dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, dalle 8 alle 16:30, presso gli spazi interni ed esterni del complesso olivetano assegnati dal comune, con una pausa nella settimana di Ferragosto. Numerose le collaborazioni con diverse realtà associative del territorio e non solo. Alcune consolidate nel tempo, altri presenti per la prima volta. Il teatro siete voi, Teatro Ragazzi per il Polesine, Croce Rossa Italiana, Comitato di Rovigo, il Tarassaco ODV, Zico Zona Ingegno Collettivo, APS Chiricù, ASD Baseball Softball Club Rovigo, Art Flood APS, Plastic Free Rovigo, ASD Skating Club Rovigo. Durante il corso dell'estate saranno previste uscite sul territorio con lo scopo di far conoscere ed esplorare la città, le sue bellezze storiche e artistiche e il paesaggio circostante, ovviamente all'insegna del divertimento e del piacere di stare insieme. Per la partecipazione è richiesta l'iscrizione. Per prenotazione e informazione chiamare il 0425 1540 440 o inviare una mail a info@museograndifiumi.it.
3: Buongiorno da Emanuele da Milano. Contributo regionale Buona Scuola, anno scolastico formativo 2025-2026. Di cosa si tratta? È un contributo previsto e disciplinato dalla legge regionale 1901-2001, numero 1, e dalla DGR numero 409 del 19-5-2026, per la copertura parziale delle spese di iscrizione e frequenza per l'attività didattica di sostegno per gli studenti con disabilità, ai sensi L142/92. Chi può presentare la domanda? La domanda può essere presentata da un genitore, dal tutore o dal genitore affidatario dello studente, o da quest'ultimo se maggiorenne. Requisiti dello studente. Studente residente nella regione del Veneto, frequenza nell'anno scolastico 2025-2026 di una istituzione scolastica primaria, secondaria, di primo e secondo grado, statale, paritaria o non paritaria, inclusa nell'albo regionale delle scuole non paritarie, o di una scuola di formazione professionale accreditata alla regione del Veneto. Spesa per lo studente per l'AS 2025-2026 di almeno 200 euro per tasse, rette di iscrizione e frequenza. Nota bene, sono escluse le spese specificate dall'articolo 4 del bando. ISE 2026 appartenente al nucleo del richiedente con ISEE inferiore o uguale a 40.000 euro per gli studenti normodotati e fino a 60.000 euro per gli studenti con disabilità. Per gli studenti con disabilità, L104/92, sono rimborsate anche le spese sostenute per l'attività didattica di sostegno in orario scolastico fino a un massimo di 15.000 euro.
2: Ciao, sono Maria Lucia da Bologna. Comunicato da Monte Grotto Terme. Al Parco Mostar arriva il Festival della Cultura e della Legalità. Dal 5 al 7 giugno il Parco Mostar di Via Aureliana ospita la prima edizione del Festival della Cultura e della Legalità. Tre giornate di eventi organizzate dall'Associazione Itaca Officina Culturale in collaborazione con il Comune di Monte Grotto Terme. Il festival coincide con il decennale della nascita di Itaca e propone un programma ricco di appuntamenti ad ingresso libero e gratuito. Il cartellone comprende 6 eventi serali e 2 laboratori pomeridiani. Venerdì 5 giugno la presentazione del libro Sentieri Partigiani di Paolo Malaguti, seguita dallo spettacolo teatrale Lea e Leomenidi, scritto da Anna Rapisarda e messo in scena dalla nuova compagnia teatrale Enzo Rapisarda. Sabato 6 giugno le danze popolari greche e balcaniche con la maestra Rodanti Dozo Glu e il reading teatrale In fondo al buio, dedicato alla storia di Matteo Toffanin, con Giulia Briata per la regia di Michele Anglisani. Domenica 7 giugno la presentazione del libro di Maurizio Dianese, Come me nessuno mai, le mille vite felici di Felice Maniero Bandito, intervistato da Michele Anglisani, e il concerto della Silver Symphony Orchestra diretta da Fabrizio Castania. Nel pomeriggio di sabato e domenica sono in programma laboratori di fumettistica e pittura. Saranno inoltre presenti con uno stand gli operatori umanitari di Medici Senza Frontiere e la casa editrice Becco Giallo, specializzata in narrative a fumetti. Il Festival della Cultura e della Legalità rappresenta l'espressione di un percorso condiviso che si è consolidato nel corso degli anni, dichiara il sindaco Riccardo Mortandello, grazie alla collaborazione tra la città di Monte Grotto Terme e l'associazione Itaca, capace di contribuire in modo concreto al rafforzamento del tessuto culturale e sociale cittadino. Il festival è un'importante occasione di apprendimento e sensibilizzazione sui temi della cultura e della legalità, aggiunge l'assessore della cultura Pierluigi Spontone, in continuità con quanto già facciamo con l'associazione Itaca da diversi anni, ad esempio con la manifestazione L'immagine trasparente, e siamo quindi lieti di sostenerlo a beneficio dell'intera comunità. Per festeggiare il decennale della nascita di Itaca, spiega il presidente dell'associazione Simone Anglisani, abbiamo organizzato in collaborazione con il sostegno del comune di Monte Grotto Terme il Festival della Cultura e della Legalità. È un evento straordinario caratterizzato da un programma che prevede 6 eventi e 2 laboratori di fumettistica e di pittura, oltre alla presenza di Medici Senza Frontiere con alcuni operatori umanitari e della casa editrice Becco Giallo.
4: Eh sì, siamo precisi, sono le 5:46 e abbiamo Maria Grazia con noi. Eccola qui che la salutiamo. Buongiorno Maria Grazia.
5: Buongiorno Giuseppe.
4: Eccoci qua, pronti per la poesia? Ti lascio il sottofondo che c'è.
5: Ti così... sentite bene?
4: Ti sentiamo bene, sì, perché purtroppo la Sicilia certe volte si sente a tratti. Comunque qualche volta, ma se qualche parola salta non...
5: Ascolta, mi torna la mia voce.
4: Come mai? Ti torna perché ti volevo far sentire un po' più forte, ti abbasso un po'. Va bene, dai, così va bene. Comunque ti senti bene lo stesso.
5: Vediamo se ti sento ancora.
4: No, adesso no. No, era per...
5: molto meno.
4: No, ti ho alzato un po' di più per fare sì che gli ascoltatori ti sentivano più forte. Pure che
5: certo, perché altrimenti se non mi sentono gli ascoltatori cosa tanto, devo fare?
4: Tanto se non ti senti tu non è un problema, ma se ti sento, ti devono sentire gli ascoltatori, ecco perché.
5: Certo, è logico che perfetto. Mi devono sentire, dai.
4: Così ti sentono bene e puoi partire con la poesia di oggi che si intitola...
5: Speranza di un vero amore.
4: Speranza di un vero amore. E poi ascolteremo un brano di Claudio Villa, Tu che mi hai preso il cuore. Speranza.
5: Okay.
4: Vai pure allora.
5: Allora, speranza di un vero amore. L'amore è speranza, l'amore è vita. L'amore dovrebbe essere anche altruismo. L'amore è un insieme di sensazioni che arrivano direttamente al cuore. L'amore è anche passione che coinvolge i sensi. L'amore fa sognare, fa palpitare il cuore e addolcire l'animo. Ma l'amore a volte fa soffrire, da sembrare quasi di dover morire. L'amore, quando travolge, fa fare pazzie. L'amore ti porta lontano, anche dove non vorresti andare. E proprio per amore, a volte si deve rinunciare. L'amore sensuale è facile da conquistare. L'amore con la A maiuscola è difficile da trovare. E chi lo trova se lo deve meritare. Grazie. Alla
4: grazie
5: prossima.
4: A te, buona domenica, buon weekend e alle prossime, a lunedì allora.
5: Grazie, sì, a lunedì. Buon weekend a tutti.
4: Ciao.
5: Ciao.

0: preso il cuore e vediamo adesso gli altri cuori cosa fanno. Il cuore di Marco, buongiorno Marco.
1: Buongiorno, direttamente da Pontinia.
0: Buongiorno. Buongiorno. Direttamente dal Vaticano, buongiorno a Damiano.
2: Buongiorno Giuseppe.
0: E poi
1: stamattina mi sono svegliato.
0: Stamattina non ti sei svegliato?
2: No, veramente mi sono svegliato, solo che poi mi sono riaddormito.
0: Ah, ti sei addormito, quindi niente. Allora, cosa sta facendo Marco di bello? Sta finendo di mettere a posto la sua, il suo tendone.
2: La sua attività.
1: Inizia piano piano, senza fretta, dai.
0: Ecco, è venuto il fruttivendolo lì vicino o ancora no?
2: I limoni, non è arrivato.
0: È in ritardo.
1: Penso che Damiano dovrebbe lavorare come fruttivendolo. Damiano, lo vedo bene.
0: Eh sì, vedo che lui cerca sempre i limoni, quindi insomma.
1: Sì.
0: Ecco. Ma abbiamo anche il terzo incomodo stamattina. Oggi c'è solo Damiano.
1: No, c'è una ragazza che ha fatto una dedica e non si è svegliata.
0: Ah, c'è la ragazza che ha fatto la dedica?
3: Buongiorno.
0: Ah.
3: Buongiorno Giuseppe.
0: Ah, allora ci sei, quindi stamattina.
3: Sì, buongiorno.
0: Diamo il buongiorno ad Eleonora con un applauso. Dov'è il applauso? Un applauso a Damiano anche, perché sennò ci sono.
2: Grazie.
0: E poi un applauso a Marco, che è quello che collega, insomma.
2: A Marco lasciamo perdere.
0: A Marco?
2: Ma Marco lasciamo perdere, non serve.
0: Marco, lasciamo perdere a Marco.
2: Bene,
0: ragazzi, siamo a venerdì, quindi poi torneremo lunedì mattina, ma ricordiamo Marco chi ci sarà mercoledì sera con noi.
1: Allora, direttamente dalla capitale di Roma,
0: dalla capitale,
1: da Suburra, Mirko Faro.
0: Mirko Faro.
2: Non parla niente.
0: Non è Faro, perché è un Faro.
2: Sì.
0: No, perché sennò se era Faro Mirko, o Mirko Faro. Faro.
1: Lui mi ha detto una bella cosa, spoilerò solo una frase, ha detto: vorrei dire la mia,
0: così ha detto Faro.
1: Sì.
0: Vorrei dire la mia. Beh, no, dirà la sua sicuramente. Bene, allora ragazzi, io devo preparare ancora la sigla, perché mi sono messo tra per chiamare voi col tu che mi hai preso il cuore, non era pronta ancora la sigla da. Quindi raccontateci qualcosa intanto che io preparo la sigla e mi escludo, quindi non mi lasciate il silenzio, perché altrimenti
1: Mirko Faro senza accento, Mirko Faro, no, Faro. Comunque senza accento, poi lo chiedo meglio a lui, però a me mi dà da Google che non c'è accento, è Mirko Faro.
2: No, Mirko Faro.
1: Faro, giusto, l'ho detto io, il Faro.
2: Mirko Faro, sì.
1: Ok.
2: Se te lo dico io.
1: Sì, ma lo leggo pure da Google. Lo vedo pure da qua. A posto, ok. Era solo una delucidazione.
0: Ecco. Bravi, siete stati così bravi da sopperire la mia mancanza intanto che preparavo la sigla. Ecco.
1: Sì.
0: Allora, vogliamo dire ai nostri ascoltatori questi rumori un po' molesti che arrivano, che sono, Marco? Perché li provo.
2: È Marco.
1: Sono tutte scatolette.
0: Anche di ferro, sentivo anche dei rumori, sì, di ferro praticamente.
1: Da lontano qualcuno.
0: Sono rumori.
1: Arriva qualche...
0: Ah, ecco.
1: Sì. Ma io quella parte già l'ho passata, devo solamente.
2: Signora, 3 pezzi, 10 euro.
1: Io Damiano quasi, lo vedo bene a lavorare con me.
2: Sì. Sì. Infatti, un giorno vengo io a lavorare con te. Signora, 3 pezzi, 10 euro.
0: Sì, qualche sera vai tu, cioè Marco va al Vaticano e tu vai a fare il mercato.
1: No, io sono antipapa, quindi lascio direttamente
2: tu
1: solo Damiano.
2: Io lavoro in Vaticano, se entro in chiesa via fuoco.
0: Bene ragazzi, fate partire la sigla è pronta, contate fino a 3 e io faccio partire la sigla. Vai, andate.
1: Vai, Marco. 1, 2, 3, signore e signori,
2: sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena.
0: E così dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7, verso le 7 sentite anche Eleonora, Damiano e il nostro Marco. Ragazzi, salutate uno a uno che poi ce ne andiamo.
2: Giuseppe, a che ora c'è la replica di stamattina?
0: La replica alle 7.30.
2: Alle 7.30?
0: Sì,
2: okay.
0: Sì, e poi ogni 3 ore.
1: C'è la dedica che abbiamo fatto per appunto, Eleonora, che ha fatto altri.
0: Che ha fatto, sì, appunto, con il
1: brano. Anche se Eleonora ha sbagliato, perché praticamente gli ha già detto la canzone, quella sarebbe stata una sorpresa.
0: Ragazzi,
1: non ti sei un cecio.
0: Ragazzi, con questo non ti sei né un cecio. Noi ci risentiamo lunedì. Ciao, buon weekend, ragazzi.
2: Ciao, buona domenica.
0: Ciao, grazie, ciao ragazzi, ciao.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: I carabinieri hanno svolto un prezioso ruolo in un insostituibile legame con le comunità del territorio. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno in cui l'arma compie 212 anni. La loro opera, ricorda il Capo dello Stato, reca un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva. Per la Premier Giorgia Meloni l'arma è accanto agli italiani con coraggio, altruismo e senso del dovere. Uomini e donne che ogni giorno servono la nazione e proteggono i cittadini e il territorio nella lotta alla criminalità, contro il terrorismo e le mafie, nella difesa dell'ambiente. Vertice oggi sulla lotta al caporalato in Calabria, presieduto dalla ministra del lavoro Marina Calderone, sulle attività di vigilanza, prevenzione e coordinamento dopo la strage di migranti bruciati vivi ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Domani la CGIL scende in piazza. Ci sarà il segretario Maurizio Landini, le ACLI, il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e la segretaria del PD Elly Schlein, che chiede di fare piena luce sulla responsabilità e capire se ci sia anche un coinvolgimento delle organizzazioni mafiose. Per la DEM bisogna accendere un faro sulle condizioni di sfruttamento di moltissimi lavoratori e di caporalato discuterà lunedì anche il Consiglio regionale. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. Lo segnala l'Istat, spiegando che l'aumento del prodotto interno lordo nel biennio verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Nel 2026 i consumi delle famiglie sono previsti in calo, frenati dall'attenuazione della dinamica positiva delle retribuzioni e dall'aumento dell'inflazione. L'Istituto segnala che in un quadro internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche, le previsioni sono condizionate dalla durata del conflitto. Via libera dal CDM al decreto per rendere operative, a partire dal 12 giugno, le procedure di asilo alla frontiera che l'Unione ha reso obbligatorie per determinare categorie di richiedenti. Il provvedimento introduce procedure accelerate alla frontiera per i migranti considerati pericolosi per la sicurezza nazionale, per chi presenta documenti falsi o proviene da paesi con tassi di asilo inferiori al 20%. In questi casi scatta l'obbligo di reperibilità in luoghi di accoglienza temporanea per un massimo di 12 settimane, entro le quali l'iter della domanda deve essere concluso. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato di rivoluzione copernicana e ha spiegato che il blocco navale e la normativa sui CPR restano nel DDL già in Parlamento.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo fa

0: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIRE.
2: I carabinieri hanno svolto un prezioso ruolo in un insostituibile legame con le comunità del territorio. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno in cui l'arma compie 212 anni. La loro opera, ricorda il Capo dello Stato, reca un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva. Per la Premier Giorgia Meloni l'arma è accanto agli italiani con coraggio, altruismo e senso del dovere. Uomini e donne che ogni giorno servono la nazione e proteggono i cittadini e il territorio nella lotta alla criminalità, contro il terrorismo e le mafie, nella difesa dell'ambiente. Vertice oggi sulla lotta al caporalato in Calabria, presieduto dalla ministra del Lavoro Marina Calderone, sulle attività di vigilanza, prevenzione e coordinamento dopo la strage di migranti bruciati vivi ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Domani la CGIL scende in piazza. Ci sarà il segretario Maurizio Landini, le ACLI, il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e la segretaria del PD Elie Schlein, che chiede di fare piena luce sulla responsabilità e capire se ci sia anche un coinvolgimento delle organizzazioni mafiose. Per la DEM bisogna accendere un faro sulle condizioni di sfruttamento di moltissimi lavoratori e di caporalato discuterà lunedì anche il Consiglio regionale. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. Lo segnala l'Istat, spiegando che l'aumento del prodotto interno lordo nel biennio verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Nel 2026 i consumi delle famiglie sono previsti in calo, frenati dall'attenuazione della dinamica positiva delle retribuzioni e dall'aumento dell'inflazione. L'Istituto segnala che in un quadro internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche, le previsioni sono condizionate dalla durata del conflitto. Via libera dal CDM al decreto per rendere operative, a partire dal 12 giugno, le procedure di asilo alla frontiera che l'Unione ha reso obbligatorie per determinare categorie di richiedenti. Il provvedimento introduce procedure accelerate alla frontiera per i migranti considerati pericolosi per la sicurezza nazionale, per chi presenta documenti falsi o proviene da paesi con tassi di asilo inferiori al 20%. In questi casi scatta l'obbligo di reperibilità in luoghi di accoglienza temporanea per un massimo di 12 settimane, entro le quali l'iter della domanda deve essere concluso. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato di rivoluzione copernicana e ha spiegato che il blocco navale e la normativa sui CPR restano nel DDL già in Parlamento.

passare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: I carabinieri hanno svolto un prezioso ruolo in un insostituibile legame con le comunità del territorio. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno in cui l'arma compie 212 anni. La loro opera, ricorda il Capo dello Stato, reca un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva. Per la Premier Giorgia Meloni l'arma è accanto agli italiani con coraggio, altruismo e senso del dovere. Uomini e donne che ogni giorno servono la nazione e proteggono i cittadini e il territorio nella lotta alla criminalità, contro il terrorismo e le mafie, nella difesa dell'ambiente. Vertice oggi sulla lotta al caporalato in Calabria, presieduto dalla ministra del Lavoro Marina Calderone, sulle attività di vigilanza, prevenzione e coordinamento dopo la strage di migranti bruciati vivi ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Domani la CGIL scende in piazza. Ci sarà il segretario Maurizio Landini, le ACLI, il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e la segretaria del PD Elly Schlein, che chiede di fare piena luce sulla responsabilità e capire se ci sia anche un coinvolgimento delle organizzazioni mafiose. Per la DEM bisogna accendere un faro sulle condizioni di sfruttamento di moltissimi lavoratori e di caporalato discuterà lunedì anche il Consiglio regionale. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. Lo segnala l'Istat, spiegando che l'aumento del prodotto interno lordo nel biennio verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Nel 2026 i consumi delle famiglie sono previsti in calo, frenati dall'attenuazione della dinamica positiva delle retribuzioni e dall'aumento dell'inflazione. L'Istituto segnala che in un quadro internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche, le previsioni sono condizionate dalla durata del conflitto. Via libera dal CDM al decreto per rendere operative, a partire dal 12 giugno, le procedure di asilo alla frontiera che l'Unione ha reso obbligatorie per determinare categorie di richiedenti. Il provvedimento introduce procedure accelerate alla frontiera per i migranti considerati pericolosi per la sicurezza nazionale, per chi presenta documenti falsi o proviene da paesi con tassi di asilo inferiori al 20%. In questi casi scatta l'obbligo di reperibilità in luoghi di accoglienza temporanea per un massimo di 12 settimane, entro le quali l'iter della domanda deve essere concluso. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato di rivoluzione copernicana e ha spiegato che il blocco navale e la normativa sui CPR restano nel DDL già in Parlamento.

piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna.

D'Annunzio montò a cavallo con fanatismo futurista. Quanta passione per gli aeroplani e per le bande legionarie. Che scherzi gioca l'uomo la natura.

fondo.

Pensasti al matrimonio come al giro di una danza, amasti la tua donna come un giorno di vacanza, hai preso la tua casa per rifugio alla tua fiacca, per un attaccapanni a cui appendere la giacca. E la tua dolce sposa consolò la sua tristezza,

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: I carabinieri hanno svolto un prezioso ruolo in un insostituibile legame con le comunità del territorio. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno in cui l'arma compie 212 anni. La loro opera, ricorda il Capo dello Stato, reca un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva. Per la Premier Giorgia Meloni l'arma è accanto agli italiani con coraggio, altruismo e senso del dovere. Uomini e donne che ogni giorno servono la nazione e proteggono i cittadini e il territorio nella lotta alla criminalità, contro il terrorismo e le mafie, nella difesa dell'ambiente. Vertice oggi sulla lotta al caporalato in Calabria, presieduto dalla ministra del lavoro Marina Calderone, sulle attività di vigilanza, prevenzione e coordinamento dopo la strage di migranti bruciati vivi ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Domani la CGIL scende in piazza. Ci sarà il segretario Maurizio Landini, le ACLI, il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e la segretaria del PD Elly Schlein, che chiede di fare piena luce sulla responsabilità e capire se ci sia anche un coinvolgimento delle organizzazioni mafiose. Per la DEM bisogna accendere un faro sulle condizioni di sfruttamento di moltissimi lavoratori e di caporalato discuterà lunedì anche il Consiglio regionale. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. Lo segnala l'Istat, spiegando che l'aumento del prodotto interno lordo nel biennio verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Nel 2026 i consumi delle famiglie sono previsti in calo, frenati dall'attenuazione della dinamica positiva delle retribuzioni e dall'aumento dell'inflazione. L'Istituto segnala che in un quadro internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche, le previsioni sono condizionate dalla durata del conflitto. Via libera dal CDM al decreto per rendere operative, a partire dal 12 giugno, le procedure di asilo alla frontiera che l'Unione ha reso obbligatorie per determinare categorie di richiedenti. Il provvedimento introduce procedure accelerate alla frontiera per i migranti considerati pericolosi per la sicurezza nazionale, per chi presenta documenti falsi o proviene da paesi con tassi di asilo inferiori al 20%. In questi casi scatta l'obbligo di reperibilità in luoghi di accoglienza temporanea per un massimo di 12 settimane, entro le quali l'iter della domanda deve essere concluso. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato di rivoluzione copernicana e ha spiegato che il blocco navale e la normativa sui CPR restano nel DDL già in Parlamento.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
4: Ecco, alla Conad.

Aficionados, fatemi sentire il rullo di tamburi. Debutta la nuova di Sal da Vinci alla numero 10. C'è bisogno d'amore, c'è bisogno di poesia. Sal da Vinci, numero 10.

0: più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: I 10 più forti. Motori già caldi a suon di Hit. La numero 9 è più belli e di Madame Marrakesh. Volevo capire.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: Mike Jockey, Max Martinelli. Saliamo di una posizione. Ci sono le sonorità latineggianti di Saif che diventano travolgenti. Buona domenica, suona in settima i più belli d'Italia.

0: domenica.
1: La Febbre Sole, numero 6. Super salita e super nuova entrata per Noemi, tra attrazione e desiderio di riscatto. Se non ti piace questa canzone, sei davvero matto. Numero 6, ai più belli d'Italia, Noemi.

0: statuto ID.
1: Aspettando l'uscita del nuovo album di Ultimo, prevista per il 19 giugno, ecco il brano che lo precede, Romantica, Ultimo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Numero 5. Paola Iezzi e il suo ultimo capolavoro dance pop conquistano la quinta posizione. Stessa direzione. Regala la voglia di guardare sempre avanti. Paola Iezzi, numero 5.

0: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
2: Solo i più belli.
3: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Velocità supersonica con il vento in poppa, vanno forte Alfa e Jovanotti e i più belli sono in quarta. Buon vento.

0: maledetto me.
1: È chiaro ed è anche evidente. Eddie Brock è un giovane artista che scrive canzoni sincere e dirette. Ecco il suo nuovo singolo, Bel Venerdì. Descrive la sensazione di solitudine che si prova quando finisce una storia d'amore. Eddie Brock, Bel Venerdì.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli. Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Altitudine per questa prima puntata del mese di giugno 2026 ai più belli. Calde notti d'estate con i pinguini tattici nucleari. Il motto? Sorry, scusa, lo sento. Numero 3.

0: Vinci, Madame Marrakesh, LDA, Safe, Paola Iezzi, Giovanotti, Alfa, Pinguini Tattici Nucleari, Clara e San Giovanni. Ecco la canzone regina dei più belli d'Italia.
1: La numero uno.
0: Ecco finalmente la nostra numero uno ai più belli d'Italia. Il ritratto di King Ciampa si perde, cambia direzione e sceglie comunque di continuare a ballare. Lui è Francesco Gabbani, Summer Funk, numero uno.

ferito troppe volte, lasci lividi. E mi hai amato e poi buttato come i DVD. E lo so, questo è passato perché non ritorna, ma le tue foto sullo schermo danno i brividi. E questo treno dove porta ancora non lo so. Non dovremmo stare insieme, siamo mai però. Eppure sto scrivendo e voglio solamente tempo. E te in quanto tale non rispetta mai le regole. E ho la bottiglia in mano in autostrada. Forse moriremo insieme, sai comunque vada. Gente parlerà aspettando solo che io cada. Se prendo il primo volo per cercare la mia strada. Se rimarrò da solo poi la colpa sarà mia. L'amore è un criminale, tu chiama la polizia.

Dici che sono troppo sottile, con questi polsi troppo sottili, questa pelle troppo sottile, questa voce così sottile che non urla mai, che vado troppo per il sottile, con questa bocca troppo sottile.

dici che sono troppo sottile. Forse è vero, perché mentire? Ma mi entusiasmo così sottile, i miei sorrisi così sottili parlano di te, di quel tuo sguardo pronto a sminuire ogni mio slancio come

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia Dire.
2: I carabinieri hanno svolto un prezioso ruolo in un insostituibile legame con le comunità del territorio. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno in cui l'arma compie 212 anni. La loro opera, ricorda il Capo dello Stato, reca un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva. Per la Premier Giorgia Meloni l'arma è accanto agli italiani con coraggio, altruismo e senso del dovere. Uomini e donne che ogni giorno servono la nazione e proteggono i cittadini e il territorio nella lotta alla criminalità, contro il terrorismo e le mafie, nella difesa dell'ambiente. Vertice oggi sulla lotta al caporalato in Calabria, presieduto dalla ministra del lavoro Marina Calderone, sulle attività di vigilanza, prevenzione e coordinamento dopo la strage di migranti bruciati vivi ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Domani la CGIL scende in piazza. Ci sarà il segretario Maurizio Landini, le ACLI, il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e la segretaria del PD Elly Schlein, che chiede di fare piena luce sulla responsabilità e capire se ci sia anche un coinvolgimento delle organizzazioni mafiose. Per la DEM bisogna accendere un faro sulle condizioni di sfruttamento di moltissimi lavoratori e di caporalato discuterà lunedì anche il Consiglio regionale. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. Lo segnala l'Istat, spiegando che l'aumento del prodotto interno lordo nel biennio verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Nel 2026 i consumi delle famiglie sono previsti in calo, frenati dall'attenuazione della dinamica positiva delle retribuzioni e dall'aumento dell'inflazione. L'Istituto segnala che in un quadro internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche, le previsioni sono condizionate dalla durata del conflitto. Via libera dal CDM al decreto per rendere operative, a partire dal 12 giugno, le procedure di asilo alla frontiera che l'Unione ha reso obbligatorie per determinare categorie di richiedenti. Il provvedimento introduce procedure accelerate alla frontiera per i migranti considerati pericolosi per la sicurezza nazionale, per chi presenta documenti falsi o proviene da paesi con tassi di asilo inferiori al 20%. In questi casi scatta l'obbligo di reperibilità in luoghi di accoglienza temporanea per un massimo di 12 settimane, entro le quali l'iter della domanda deve essere concluso. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato di rivoluzione copernicana e ha spiegato che il blocco navale e la normativa sui CPR restano nel DDL già in Parlamento.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: La Conrad.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: I carabinieri hanno svolto un prezioso ruolo in un insostituibile legame con le comunità del territorio. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno in cui l'arma compie 212 anni. La loro opera, ricorda il Capo dello Stato, reca un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva. Per la Premier Giorgia Meloni l'arma è accanto agli italiani con coraggio, altruismo e senso del dovere. Uomini e donne che ogni giorno servono la nazione e proteggono i cittadini e il territorio nella lotta alla criminalità, contro il terrorismo e le mafie, nella difesa dell'ambiente. Vertice oggi sulla lotta al caporalato in Calabria, presieduto dalla ministra del lavoro Marina Calderone, sulle attività di vigilanza, prevenzione e coordinamento dopo la strage di migranti bruciati vivi ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Domani la CGIL scende in piazza. Ci sarà il segretario Maurizio Landini, le ACLI, il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e la segretaria del PD Elie Schlein, che chiede di fare piena luce sulla responsabilità e capire se ci sia anche un coinvolgimento delle organizzazioni mafiose. Per la DEM bisogna accendere un faro sulle condizioni di sfruttamento di moltissimi lavoratori e di caporalato discuterà lunedì anche il Consiglio regionale. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. Lo segnala l'Istat, spiegando che l'aumento del prodotto interno lordo nel biennio verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Nel 2026 i consumi delle famiglie sono previsti in calo, frenati dall'attenuazione della dinamica positiva delle retribuzioni e dall'aumento dell'inflazione. L'Istituto segnala che in un quadro internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche, le previsioni sono condizionate dalla durata del conflitto. Via libera dal CDM al decreto per rendere operative, a partire dal 12 giugno, le procedure di asilo alla frontiera che l'Unione ha reso obbligatorie per determinare categorie di richiedenti. Il provvedimento introduce procedure accelerate alla frontiera per i migranti considerati pericolosi per la sicurezza nazionale, per chi presenta documenti falsi o proviene da paesi con tassi di asilo inferiori al 20%. In questi casi scatta l'obbligo di reperibilità in luoghi di accoglienza temporanea per un massimo di 12 settimane, entro le quali l'iter della domanda deve essere concluso. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato di rivoluzione copernicana e ha spiegato che il blocco navale e la normativa sui CPR restano nel DDL già in Parlamento.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
4: Conad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: La Conad de Sant'Alvise.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

due ansa, camminando in senoccioni, e ho tanto mal di pancia. Maestro, fammi un spring.

0: Allora, cosa è successo?
1: Allora, guarda Carlo e Giorgio.
2: Ah, ho visto Cammi?
1: Ti ho visto?
3: Sono alla frutta.
1: Il frutta?
3: Sono alla frutta.
1: Ti vorrei il fruttario.
2: Tanto non sai che frutti
1: chiga. Che frutta sei chiga?
2: Comunque, prima barca.
1: Prima barca.
2: Una barca.
1: Oh.
2: Chi si arriva?
1: È Laurito. Marisa Laurito.
3: Ha fatto...
1: È a Monza.
3: A Monza.
1: Sì, mi devo spostare qua e non andare a finire io. Dai, Laurito, vai giù, dai. Insomma, subito dopo.
2: Chi
1: Whitney
2: arriva?
1: Houston. Whitney Houston.
2: Ti capisci, non capita. Non capita perché non capita. Capita.
1: Ma se capita...
2: Se capita,
1: ma
2: capita.
1: È una monta in gondola, subito comincia a farmi... Esatto, la musica...
3: E se russavo in talo...
1: Insomma, entro su un rio, fondono, che c'è l'inizio.
3: Tira fuori il prosecchino.
1: E a pensa,
3: non capita, perché non capita, ma se capita, ma non capita.
1: Su più bello, se potremmo fare il brindisi.
3: Bodyguard,
1: che ricordi,
3: proprio
1: io. La porta via.
3: E la vita è strana, ti dici, devo di
1: non capita.

0: prima di stamattina è stato prima
1: ho appena arrivato
0: arriva Anna Mazza Mauro
1: ti ha mandato via appena
0: ti ha mandato ai giochi dove ti ha fatto i nomi e prendi stesi insomma subito dopo mi giro e te Parisi
1: no
0: e te Parisi
1: e ti ha pensato non capita,
0: non capita perché non capita ma se capita
1: ma guarda che non capita
0: insomma montiamo in gondola e subito gli insegniamo lei
1: ci cale
0: se vuoi fare il brindisi
1: e poi di guard guardi il corpo
0: guardi il corpo
1: che c'è grana
0: dori,
1: e ho fatto così vado via e la vita è strana perché ti dici non capita perché non capita.

0: io di più.
1: E io di più.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: I carabinieri hanno svolto un prezioso ruolo in un insostituibile legame con le comunità del territorio. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno in cui l'arma compie 212 anni. La loro opera, ricorda il Capo dello Stato, reca un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva. Per la Premier Giorgia Meloni l'arma è accanto agli italiani con coraggio, altruismo e senso del dovere. Uomini e donne che ogni giorno servono la nazione e proteggono i cittadini e il territorio nella lotta alla criminalità, contro il terrorismo e le mafie, nella difesa dell'ambiente. Vertice oggi sulla lotta al caporalato in Calabria, presieduto dalla ministra del Lavoro Marina Calderone, sulle attività di vigilanza, prevenzione e coordinamento dopo la strage di migranti bruciati vivi ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Domani la CGIL scende in piazza. Ci sarà il segretario Maurizio Landini, le ACLI, il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e la segretaria del PD Elly Schlein, che chiede di fare piena luce sulla responsabilità e capire se ci sia anche un coinvolgimento delle organizzazioni mafiose. Per la DEM bisogna accendere un faro sulle condizioni di sfruttamento di moltissimi lavoratori e di caporalato discuterà lunedì anche il Consiglio regionale. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. Lo segnala l'Istat, spiegando che l'aumento del prodotto interno lordo nel biennio verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Nel 2026 i consumi delle famiglie sono previsti in calo, frenati dall'attenuazione della dinamica positiva delle retribuzioni e dall'aumento dell'inflazione. L'Istituto segnala che in un quadro internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche, le previsioni sono condizionate dalla durata del conflitto. Via libera dal CDM al decreto per rendere operative, a partire dal 12 giugno, le procedure di asilo alla frontiera che l'Unione ha reso obbligatorie per determinare categorie di richiedenti. Il provvedimento introduce procedure accelerate alla frontiera per i migranti considerati pericolosi per la sicurezza nazionale, per chi presenta documenti falsi o proviene da paesi con tassi di asilo inferiori al 20%. In questi casi scatta l'obbligo di reperibilità in luoghi di accoglienza temporanea per un massimo di 12 settimane, entro le quali l'iter della domanda deve essere concluso. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato di rivoluzione copernicana e ha spiegato che il blocco navale e la normativa sui CPR restano nel DDL già in Parlamento.
3: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
3: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: I carabinieri hanno svolto un prezioso ruolo in un insostituibile legame con le comunità del territorio. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno in cui l'arma compie 212 anni. La loro opera, ricorda il Capo dello Stato, reca un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva. Per la Premier Giorgia Meloni l'arma è accanto agli italiani con coraggio, altruismo e senso del dovere. Uomini e donne che ogni giorno servono la nazione e proteggono i cittadini e il territorio nella lotta alla criminalità, contro il terrorismo e le mafie, nella difesa dell'ambiente. Vertice oggi sulla lotta al caporalato in Calabria, presieduto dalla ministra del Lavoro Marina Calderone, sulle attività di vigilanza, prevenzione e coordinamento dopo la strage di migranti bruciati vivi ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Domani la CGIL scende in piazza. Ci sarà il segretario Maurizio Landini, le ACLI, il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e la segretaria del PD Elly Schlein, che chiede di fare piena luce sulla responsabilità e capire se ci sia anche un coinvolgimento delle organizzazioni mafiose. Per la DEM bisogna accendere un faro sulle condizioni di sfruttamento di moltissimi lavoratori e di caporalato discuterà lunedì anche il Consiglio regionale. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. Lo segnala l'Istat, spiegando che l'aumento del prodotto interno lordo nel biennio verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Nel 2026 i consumi delle famiglie sono previsti in calo, frenati dall'attenuazione della dinamica positiva delle retribuzioni e dall'aumento dell'inflazione. L'Istituto segnala che in un quadro internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche, le previsioni sono condizionate dalla durata del conflitto. Via libera dal CDM al decreto per rendere operative, a partire dal 12 giugno, le procedure di asilo alla frontiera che l'Unione ha reso obbligatorie per determinare categorie di richiedenti. Il provvedimento introduce procedure accelerate alla frontiera per i migranti considerati pericolosi per la sicurezza nazionale, per chi presenta documenti falsi o proviene da paesi con tassi di asilo inferiori al 20%. In questi casi scatta l'obbligo di reperibilità in luoghi di accoglienza temporanea per un massimo di 12 settimane, entro le quali l'iter della domanda deve essere concluso. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato di rivoluzione copernicana e ha spiegato che il blocco navale e la normativa sui CPR restano nel DDL già in Parlamento.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Pressi Bassi. Mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche agli altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I Pressi e Bassi tutto l'anno.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia Dire.
2: I carabinieri hanno svolto un prezioso ruolo in un insostituibile legame con le comunità del territorio. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno in cui l'arma compie 212 anni. La loro opera, ricorda il Capo dello Stato, reca un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva. Per la Premier Giorgia Meloni l'arma è accanto agli italiani con coraggio, altruismo e senso del dovere. Uomini e donne che ogni giorno servono la nazione e proteggono i cittadini e il territorio nella lotta alla criminalità, contro il terrorismo e le mafie, nella difesa dell'ambiente. Vertice oggi sulla lotta al caporalato in Calabria, presieduto dalla ministra del lavoro Marina Calderone, sulle attività di vigilanza, prevenzione e coordinamento dopo la strage di migranti bruciati vivi ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Domani la CGIL scende in piazza. Ci sarà il segretario Maurizio Landini, le ACLI, il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e la segretaria del PD Elly Schlein, che chiede di fare piena luce sulla responsabilità e capire se ci sia anche un coinvolgimento delle organizzazioni mafiose. Per la DEM bisogna accendere un faro sulle condizioni di sfruttamento di moltissimi lavoratori e di caporalato discuterà lunedì anche il Consiglio regionale. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. Lo segnala l'Istat, spiegando che l'aumento del prodotto interno lordo nel biennio verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Nel 2026 i consumi delle famiglie sono previsti in calo, frenati dall'attenuazione della dinamica positiva delle retribuzioni e dall'aumento dell'inflazione. L'Istituto segnala che in un quadro internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche, le previsioni sono condizionate dalla durata del conflitto. Via libera dal CDM al decreto per rendere operative, a partire dal 12 giugno, le procedure di asilo alla frontiera che l'Unione ha reso obbligatorie per determinare categorie di richiedenti. Il provvedimento introduce procedure accelerate alla frontiera per i migranti considerati pericolosi per la sicurezza nazionale, per chi presenta documenti falsi o proviene da paesi con tassi di asilo inferiori al 20%. In questi casi scatta l'obbligo di reperibilità in luoghi di accoglienza temporanea per un massimo di 12 settimane, entro le quali l'iter della domanda deve essere concluso. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato di rivoluzione copernicana e ha spiegato che il blocco navale e la normativa sui CPR restano nel DDL già in Parlamento.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carè?
3: Vado alla Conad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. Mega da una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: E tra ritmo e movimento con noi si tiene il tempo. Ciao belli dal vostro My Jockey Mouse Martinelli. Secondo appuntamento di giugno 2026 con le 15 tracce dance più forti del momento. Tenetevi forte, c'è da divertirsi con noi. Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al mix and play.
2: Il podio della settimana scorsa
1: sull'Olimpo c'erano le tre più forti: Number 3 per Bibi Rex e Fedless, New Religion. In seconda la coppia Lady Gaga Doci, Runaway. La vetta se l'assicuravano gli olandesi Another con i 54 Ultra, Talk to You, numero 1.

0: Exclusive Dance Chart. Lascia la chart questa settimana.
1: Saluti, saluti. Salutiamo in uscita Carmi Razzac e Raf Marchesini. Danzando Lambada. Ciao belli.
2: Danzando Lambada.
3: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Oh, vumola, esclusive numero 15. Accendiamo i motori.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: E rimarrà con noi per un po' di tempo la nuova degli Hotel St. George, You Dan Dan, alla posizione numero 15. Abbiamo aperto così. Passiamo alla numero 14. Hit storica rimessa a nuovo.

Exclusive Dance Chart. Il ritmo sale, l'energia cresce. Ecco la nuova di Tino col baffettino magico. Purple Disco Machine cambia registro e firma un pezzo che è molto più di un semplice singolo estivo. Disco Sherry aprirà le sue serate al Pur Pasha di Ibiza. Disco apripista, pezzo d'artista, numero 13.

Alessandro della New Music. Per la numero 12 ci regala davvero un pezzo esplosivo con Ramon Ramonito e Raf Marchesini. Ci portano in Brasile con Los Niños del Barrio. Exclusive Dance Chart, una classifica danzante per un popolo super brillante.

racconta di tre producer australiani che hanno rivisitato con house fresca e moderna una vecchia hit di Sophie Ellie Braxton, la ricordate? Groove Jet, If It Is In Love. Eccola ricampionata e rimessa a nuovo nel progetto Not Without Chance, remix number 8.

0: top player in questa prima parte alla Exclusive Dance Chart con Ramon Ramonito, Hotel St. George, Frank Moiraghi, Purple Disco Machine, Elettra Lamborghini, Topic, Becky G. Fate le valigie, vi porto a spasso nel tempo con il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: Welcome in di nostra vita correva l'anno 1998 con Molly Molella e Phil J. La traccia We This Ring Let Me Go ci regalava la featuring del rappers Fast Eddie degli allora, Heaven 17. Disco Flashback, Eurodance.

0: Rocco, ritorniamo qui.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto. Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: Sono le 15 e 34 minuti.
3: Dal sestiere di Castello, Radio Vanessa, la radio che unisce i veneziani di terra e di mare. FM 101.8 e su radiovanessa.it.

0: Partiamo?
1: Partiamo. Liberiamo la mente, che dici?
0: Liberiamo sta mente, liberiamo finalmente. La mente con Finardi, la radio.
1: La radio qui a Radio Vanessa 101.200.
0: E beh, su radiovanessa.it.
1: Ebbene sì, siamo così come oggi, un 6 giugno, la falce in pugno.
0: 6 del 6, 15 e 36.
1: Perfetto, proprio
0: guarda che bene.
1: Ma perfetto, proprio giudichiamo così un programma. Oggi un programma così, ma
0: di solito sei da sola il sabato.
1: Sì, il sabato sono da sola. Oggi finalmente anche Sergio con me. È così, è un programma dedicato agli anni 80, ai nostri anni mitici, anni veramente da ricordare, perché vogliamo dire degli anni 80 di tempo ne è passato tanto. Ma quegli anni mi sembrano così mitici e da volerci tornare indietro. Noi torneremo indietro e veramente faremo un salto indietro nel tempo.
0: Che poi come è nato sto programma? È nato ieri sera, tardi.
1: Tardi così.
0: E tu mi hai scritto: ma perché domani?
1: Perché non facciamo? Sì.
0: Che poi, visto che parliamo più tardi e parleremo anche dell'oroscopo, ti ricordo che io sono Toro e prendere le decisioni così all'ultimo.
1: Non va bene.
0: Infatti, mi hai mandato in crisi 5 minuti. Ho detto: sì. Oddio, cosa le rispondo? Oddio, non c'ho voglia. Oddio, ho da fare. Oddio. Dopo ho detto: ma sì,
1: o poi ha da passare nuttata. Bene, sì. Salutiamo. Chi salutiamo?
0: Tantissima gente.
1: Ma davvero, cari amici vicini e lontani.
0: Carlo e...
1: Sì,
0: Carlo
1: sì.
0: E
1: le teste di pazzo.
0: Testa di pazzo. Vabbè, Carlo
1: e
0: Carlo
1: Dario,
0: e Giorgio, no, Dario, no,
1: quello è un altro. Carlo e Dario.
0: Carlo e Dario. Grazie del post nel gruppo di Radio Vanessa su Facebook.
1: Poi salutiamo Ubaldo, Lana Rosa, Aurelio.
0: Tanti auguri a Ubaldo.
1: Auguri a Ubaldo. E poi che salutiamo? Beh, salutiamo Sergio e Sabrina, che dici?
0: Siamo qui.
1: Saluto
0: te, tu saluti me. Alberto, l'Albertone.
1: L'Albertone, salutiamo anche Numa, salutiamo anche
0: per salutare
1: salutiamo Walter insomma un buon pomeriggio, un buon sabato.
0: Michele
1: assolutamente non so se è tornato dalle terme, io sono tornata da un bel pezzo e allora c'è chi va e chi viene e indubbiamente abbiamo saputo da ma chi lo sa che lui è alle terme. Non so
0: Da Montegrotto.
1: Da Montegrotto, che
0: dove
1: è andato?
0: Se sentite rumori strani.
1: Sì, abbiamo
0: l'aria condizionata manuale.
1: Ebbene, vogliamo anche salutare però indipendentemente dallo staff di Radio Vanessa tutti quelli che sono in ascolto e
0: assolutamente
1: un buon ascolto, perché insomma vedrete strada facendo. Allora io comincerei anche con dire di giugno, che dici? È iniziato giugno, però insomma un po' altalenante, no?
0: Cosa giugno di bello, di brutto?
1: Giugno avrebbe la falce in pugno.
0: Tempo di raccolto.
1: Di raccolto, ma anche di ciliegie. Ti piacciono le ciliegie? A me no.
0: Mamma mia, sì. Meglio delle fragole.
1: E beh, c'è sempre però, in bene o in male, c'è sempre un temporale. Chissà perché, ma...
0: Abbiamo visto. Anche ieri sera, dalle parti mie almeno...
1: È vero.
0: In campagna.
1: In Spagna si è bagnata la campagna.
0: Lista di Spagna.
1: Bene.
0: Babò, ascolta, ricordiamo... Perché non... Qualcuno non può farci anche una telefonata, un saluto?
1: Ma sicuro,
0: lo mandiamo in diretta. 0415238883.
1: Perfetto. Allora, vogliamo anche dire adesso che ascoltiamo un
0: tempo
1: brano
0: di vacanza.
1: Andiamo in vacanza?
0: Holiday, Madonna.

0: non a caso ho messo Holiday di Madonna, perché è tempo di vacanza per molte persone, tipo gli studenti.
1: Assolutamente, sì. Ormai siamo alla fine delle scuole.
0: Hanno finito, mi sa, oggi o ieri.
1: Pensa oggi, che vacanzone, sì. Che insomma, chi va ai monti, chi va al mare, chi va insomma dappertutto, chi può andare.
0: Sì,
1: chi può andare. Comunque volevo appena cominciata questa puntatona, salutiamo tutto il gruppo Mosaico Veneziano di cui faccio parte. E
0: a
1: salutiamo.
0: Cui ho assistito finalmente un paio di mesi fa, mi pare, un mese e mezzo fa. Ad uno spettacolo a Mestre.
1: Sì. È vero. E poi
0: L'amore non è un brodo
1: de Fasioi. Allora, salutando tutto il gruppo Mosaico Veneziano, prima di tutto il regista Piero regista, poi Anna Rosa, Elisabetta, Maurizio, Ubaldo, Bruno Scarpa, e poi Aurelio, e poi io sottoscritto, insomma, facciamo parte di questo
0: autosalutati.
1: Ecco, ciao di gruppo, questo gruppo Mosaico che insomma cerchiamo il più possibile di fare le commedie per quanto riguarda di quel tempo, insomma, di Carlo Goldoni
0: e soprattutto
1: e
0: in veneziano.
1: Assolutamente in veneziano, e poi non solo di Carlo Goldoni, insomma, anche dei pezzi di musica di canti, insomma. E c'è un po' come un miscuglio, insomma, proprio come il nome stesso Mosaico, fa parte insomma dei pezzetti, insomma, di varie rappresentazioni. E comunque vedremo quest'estate, se no quest'inverno, assolutamente saprano per le
0: avete
1: prossime.
0: Ancora appuntamenti oppure sono da fissare
1: per quest'estate, vedremo se riusciamo, però questa volta andiamo proprio fuori come si dice,
0: fuori provincia, fuori città
1: dovremmo in teoria, però insomma vi sapremo dire esattamente dove siamo, che magari chi lo sa, magari qualcuno è in vacanza là e ci viene insomma
0: montagna,
1: a vedere,
0: dicevi.
1: Insomma, passa, sì, montagna, sì, non lo so se ritorniamo a neve come l'anno scorso
0: mi pare,
1: sì, e poi non lo so, si parla anche di Croazia, però non dico nulla perché poi dopo sai non ipotechiamo
0: gli antichi veneziani, sì. Tra Slovenia, Croazia e giù ne avrebbero da dire un bel po', la Dalmazia,
1: ecco,
0: insomma.
1: Tra l'altro, ecco, questo è il fatto.
0: C'è ancora il leone in alcuni paesi.
1: Assolutamente.
0: Sì.
1: Ebbene, sì, poi cosa vogliamo dire? Insomma.
0: Cosa hai fatto ieri?
1: Insomma, sapessi, sono andata a vedere un concerto al conservatorio.
0: C'è della cultura qui.
1: Ogni tanto ci vuole. Insomma, la musica jazz, ma veramente questi due artisti, Gigi Sella e Paolo Vianello, veramente grandi. Gigi Sella è un sax soprano e Paolo Vianello al pianoforte. Devo dire che veramente è stata un'oretta piacevolissima, bella
0: e poi
1: proprio.
0: Il jazz è vastissimo, ci sono tantissimi tipi di jazz.
1: Assolutamente.
0: Sì.
1: E poi diciamo vogliamo dire che era anche forse la prima volta dal vivo che insomma vedevo un sassofono suonare così veramente abbiamo chiesto il bis, e poi comunque approfitto di salutare Andrea che è proprio un appassionato di musica jazz e
0: ti ha trascinata in questa nuova avventura,
1: mi ha trascinato, dire poi vabbè, per finire una pizza in compagnia, ma insomma vabbè, dovremmo cambiare pizzeria perché insomma sai che succede,
0: ma insomma detta proprio così
1: sì,
0: magari sta ascoltando Andrea, gli dici la pizza qua e là.
1: No, vogliamo dire che per me insomma sai, perché io sono molto sofisticata
0: con la pizza,
1: ma come no
0: sì,
1: proverà da qualche
0: era
1: altra
0: bruciata?
1: Parte
0: era cruda?
1: un po' bruciata.
0: A me piace ben cotta, ma
1: sì,
0: molto ben cotta.
1: C'erano queste bolle bruciate che insomma, ahimè.
0: C'è un limite,
1: c'è un limite a tutto, vogliamo dire. Però vuoi che sia stato un po', sai, tanta gente, troppa gente, è quello.
0: A volte sì.
1: È quello che io dico sempre, quando entro in un ristorante vedo troppa gente, dici, si mangia bene.
0: Eravate qua a Venezia?
1: Sì, sì. Zona, anche qui, zona vicino alla radio. Non diciamo chi, come, perché succede a volte che troppa troppa gente, tu dici ma vuol dire che si mangia bene, attenzione, però anche il fatto stesso, la velocità troppo, insomma,
0: ci può essere che se vai in un'altra giornata, un'altra serata, la pizza è ottima, quindi evitiamo di fare nomi. Senti un po',
1: che dici?
0: A proposito di jazz, io non ho canzoni jazz, però facciamo un accostamento veramente vergognoso, solamente nel titolo.
1: Nel titolo, va bene.
0: Anzi, nel nome del gruppo. Visto che restiamo oggi pomeriggio negli anni 80, Johnny hates jazz.
1: Beh,
0: Johnny odia il jazz.
1: No, cioè, la traduzione è questa. Insomma, Andrea ascolterà lo stesso, non solo lui, insomma.
0: Non me ne voglia, Andrea, ci mancherebbe. Il titolo, cioè, anzi, il nome del gruppo. Che nel 1900 e tanti, comunque negli anni 80, si presentava con questa Shattered Dreams.
1: Sentiamo.
0: Ecco qua, su Radio Vanessa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Radio Vanessa, l'unica radio di Venezia.
2: Rieccoci
3: qui con questi anni. Che ne parliamo? Ne parliamo perché, come abbiamo detto, stiamo facendo un salto indietro proprio nel tempo, quegli anni che insomma così mitici, che noi vogliamo tornarci assolutamente. Ma ci siamo anche cresciuti.
2: Dovremmo anche tornare indietro con l'età.
3: Ecco l'età, pensa che bello.
2: All'elementare.
3: Ci siamo cresciuti negli anni Ottanta, dove tutto si stava evolvendo. E ti ricordi gli anni del telefono fisso?
2: Telefono fisso in casa, quello grigio della SIP, anche in cabina.
3: Sì.
2: Col gettone,
3: in cabina col gettone, ma poi il telefono, poi insomma non stavi oltre i 15 minuti, perché il giorno dopo chissà qualche famiglia trovava il lucchetto nel telefono.
2: Metti ciò che è il telefono!
3: Assolutamente. Ma anche dove si indossavano quelle giacche dalle spalle improponibili.
2: Con l'imbottitura. Le spalline.
3: Assolutamente.
2: Ma anche poi, i maschi, anche gli uomini. Mamma mia, che orribili.
3: Era uno stile di vita. I paninari, ti ricordi i paninari? Era uno stile di vita che ha segnato un'intera generazione, oltre, insomma, che poi alle soglie, anche, vogliamo anche dire, di 50 anni, perché poi a Roma c'erano sti tozzi, a Milano i paninari, insomma. Gli anni 80 sono il decennio che comprende gli anni 80, 89 inclusi.
2: Sai che forse gli anni 80 sono quelli che sono stati più divisi per categorie in base alla moda? C'erano i dark, i paninari,
3: è vero,
2: i baiani, ti ricordi i baiani vestiti un po' alla cowboy con gli stivaloni? Sì.
3: E poi in quegli anni anche ci si cotonava i capelli per sembrare più grande.
2: Sticofani.
3: E poi anche gli anni dove che per parlare col fidanzatino del mare si andava a telefonare col gettone, proprio come prima che parlavi della cabina telefonica. E ce ne sono ancora, basta, non ce ne sono più.
2: Pochissimissime.
3: Sono dei cimeli, sono rare quelle. Sì. Sarebbero da mettere in un museo.
2: Come quelle inglesi rosse, no? Tradizionali.
3: Che belle quelle.
2: Le ho
3: che
2: viste
3: sono
2: a Gibilterra.
3: Che belle poi. E comunque gli anni anche delle feste fatte in casa.
2: Che stanno tornando. Sento dire che i giovanissimi, voi perché fuori costa l'ira di Dio, e anche i ventenni di oggi
3: magari
2: stanno in casa.
3: Si andava a casa di quello che aveva la casa più grande, magari con il tavolo insomma di bibite, patatine, panini, insomma si iniziava magari anche, poi si spostava il tavolo, si iniziava qualche gioco per rompere il ghiaccio e poi
2: Monopoli.
3: E poi si passava insomma al ballo col giradischi, no?
2: Qua.
3: Che suonava anche le canzoni lente. E all'improvviso
2: Via la luce.
3: Chissà perché via la luce.
2: La bottiglia.
3: Ma poi permettendo così gli abbracci da diventare anche più stretti, perché poi vogliamo dire con la luce spenta insomma ci abbracciava più stretta. E poi più stretti. Poi e gli anni dove si masticava la Big Bubble, che ne dici?
2: Mamma mia.
3: Ma che poi
2: cioè mia mamma era fissata con i Brooklyn.
3: Mi ricordo.
2: Io preferivo i Big Bubble perché erano alle fragola.
3: Tutti i gusti, sì, no?
2: Mai riuscito a fare la bolla in vita mia, mai.
3: Insomma, erano gli anni dove c'erano ancora le mezze stagioni. E poi, cosa serviva la Bic? Era per riavvolgere
2: la cassetta.
3: È vero.
2: Noi che abbiamo fatto radio anche con le cassette.
3: Sì. Allora, insomma, gli anni 80 dove si cantava a squarciagola.
2: Terra promessa, tra le tante. Però prima ne hai detta una parlando dei paninari, mi è venuto in mente sempre dei Pet Shop Boys. Paninaro. Te la ricordi?
3: La troviamo. Ebbene sì, Terra promessa.
2: Rosa Ramazzotti.

0: Ecco qua.
1: Ciao Baldo, ti sei in diretta. Ci senti?
2: Sì, bene, sono in diretta, sì, e vi dato una telefonata per salutare tutti.
1: Grazie Ubaldo, un saluto a te, alla famiglia, e a presto ci vedremo senz'altro.
2: Quello di vedere se non abbiamo gli occhiali, se non abbiamo gli occhiali scuri. Perché molto bene, insomma, dai,
1: sì,
2: d'accordo
0: Ubaldo, io spero tanto di conoscerti finalmente.
2: A voi due che grazie, state tenendo su questa bella trasmissione.
1: Grazie Ubaldo.
2: E anche a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, nella speranza poi di continuare ancora di più, e sempre bravo per tutte le cose che avete parlato, ok?
1: Grazie Ubaldo. Ciao.
2: Va bene, vi saluto.
1: Grazie,
2: ciao.
1: Un saluto a te e a tutta la famiglia. Ciao Baldo,
0: ciao. Ecco qua.
1: Ecco, allora, insomma, è un piacere. Al momento, sai, con la telefonata.
0: Ti ho fatto uno scherzo.
1: Lui chi è? Hai fatto una sorpresa, Baldo. Bene, ci ha fatto veramente molto piacere. E noi continuiamo ancora qui ad ascoltare tanta buona musica.
0: Io spero di conoscere Ubaldo
1: quanto prima. Qui Sergio,
0: sì.
1: Sergio, assolutamente.
0: È una vita che
1: dobbiamo tutto il gruppo di Radio Vanessa, dobbiamo essere tutti quanti uniti e di vederci, insomma, con una buona pizza, però una buona pizza non quella che ho mangiato ieri. Assolutamente. No, vogliamo dire, insomma. Bene, ritorniamo a finire, diciamo, questo argomento, però l'abbiamo preso così, girato un po', abbiamo fatto un breve riassunto così di questi anni 80, ma vi ricordate che poi, come parlavo, erano gli anni dove avevano il futuro, ancora tutto da scrivere.
0: Ritorno al futuro, ti ricordi?
1: Futuro,
0: 85,
1: tutto
0: mamma
1: da
0: mia.
1: Vivere. E gli anni dove sposerò Simon Le Bon non era soltanto un film, ma il sogno di ogni ragazzina.
0: C'era il film, ti ricordi il
1: assolutamente,
0: film?
1: Assolutamente, insomma, si stava meglio quando si stava... Ma negli anni 80, noi che li abbiamo vissuti, con i loro jeans, le magliette polo, i primi Walkman. Ti ricordi i primi Walkman?
0: Mamma mia!
1: E la radio con la musica, eravamo di quelle radio enormi in spiaggia, portavamo di quelle donne, c'era uno che...
0: rigorosamente a manopola.
1: Sì. E poi si appoggiava qua, assolutamente, la spalla del più forte, e portava questa radio, insomma scatenamento, una discoteca in spiaggia, ragazzi, c'era la discoteca in spiaggia.
0: La sottomarina, sì.
1: Assolutamente, poi momenti, insomma, magici, quando la vita dei ragazzi era concentrata principalmente tra la casa, la scuola e gli amici. E poi...
0: il muretto, alcune città ci si trovava sul muretto,
1: vero,
0: o al campetto,
1: insomma, quando si stava in gruppo, insomma, sì. E si sognava, vogliamo dire che, insomma, oltre che studiare, noi sognavamo, insomma, quando inventiamo la macchina del tempo e torniamo. Insomma, vogliamo anche dire
0: sempre
1: che...
0: sul ritorno al futuro lo fanno, tornano dall'85 al 55.
1: E poi un mix di ricordi così magici, insomma, ma chi è che non li vorrebbe rivivere? Li vogliamo rivivere tutti. Insomma, vogliamo tornare
0: un conto alla rovescia con gli anni 80.
1: Assolutamente, perché poi vogliamo dire ascoltiamo questa bomba.
0: Mamma mia, quando è uscita ha fatto il macello, accidenti. Erano gli Europe, ti ricordi il biondo che cantava?
1: Erano
0: svedesi.
1: Era tanto bello lui.
0: Aspetta, Joe Tempest era. Ma suonano ancora,
1: Approfittiamo
0: però. Suonano ancora,
1: sì,
0: eccoli qua.
1: Approfittiamo di salutare anche Alberto e il suo collega che ci
0: stanno ascoltando. Simone l'altra volta era, non so se sia lo stesso.
1: Se non è lo stesso, sarà il suo collega.
0: Vabbè, stesso.
1: Insomma,
0: vabbè. Comunque ci ascoltano
1: dal battello.
0: Così,
1: sì, in giro per il Canal Grande.
0: Via,
1: The Final Countdown.

0: collegati al sito radiovanessa.it. Entrerai nel mondo di Radio Vanessa e potrai ascoltare le nostre trasmissioni in tutto il mondo 24 ore su 24. radiovanessa.it.
1: Intanto abbiamo un po' ballato.
2: Ho visto i tuoi capelli, perché io non li ho. I tuoi capelli che andavano ovunque.
1: Oh, sì, peccato, Madonna. Perché poi domani tutti al mare. E direi che io farò forse un tuffo nell'oceano. Quasi quasi farò un bel tuffetto come sirena.
2: Adriatico.
1: E poi sapete, sperando di non trovare i granchi blu, insomma.
2: No, beh, insomma, fialido.
1: Ma sai che ne mangiano tanti, vanno a proprio a caccia di granchi blu e se li pappano.
2: Dicono che sì. Sono buoni, bah.
1: Comunque,
2: ma io dovunque.
1: Ecco, una bella spaghettata di dai, vabbè, insomma, belle. Vogliamo anche dire. C'è un argomento che interessa un po' a tutti. Come sono le persone felici? Sergio,
2: ci sono tanti modi di essere felici, anche tanti modi di essere tristi. Ma felici dipende. Uno può essere felice lavorando.
1: Dipende.
2: Uno può essere felice con la sua famiglia perché si è realizzato nella vita, appunto nel lavoro, nella famiglia, ha tante amicizie.
1: È vero, ma non è
2: col suo cane, col suo gatto, che ne so.
1: Vogliamo anche dire però che non è solo il sorriso stampato, insomma, che appunto una persona è felice, vedi questo sorriso a 36 denti. Poi vogliamo essere sinceri, perché essere felici 24 ore su 24, 365 giorni, quanto è all'anno?
2: Alla dura,
1: sarebbe il sogno di tutti. Però la felicità è uno stato d'animo, insomma, però va e viene, secondo me, giusto?
2: Sì,
1: va e viene.
2: Sì.
1: Oggi c'è, domani là, non c'è là. Insomma, nonostante tutto, però ci sono alcune persone che appaiono sempre col sorriso stampato, insomma, stampato in volto. Le vedi il sorriso, proprio tutto il volto, prende tutti gli occhi, tutta la parte.
2: Sai che secondo me lì si nasce anche un po' predisposti per
1: Ma sono persone felici che hanno una percezione del mondo diversa rispetto agli altri, cioè si rapportano alle persone, degli eventi della vita in maniera empatica, vogliamo anche dire, no? Perché poi sono persone anche semplici, non giudicano, e dovremmo insomma imparare un po' anche da loro, no? Che dici?
2: Beh, c'è che ha lo spirito sempre pronto, sempre vedi
1: positivo,
2: ci ha telefonato poco
1: assolutamente
2: fa.
1: Che è un carattere positivo,
2: sì,
1: solare,
2: per quello dico che secondo me si nasce un po' con un'indole.
1: Vivono
2: più
1: sì,
2: o meno.
1: È vero, perché vivono l'allegria anche a volte, ma anche tante persone, insomma, che vivono l'allegria amando, insomma, aiutando gli altri, che provano proprio gioia nel farlo, però si dimostrano, come dico, particolarmente empatici, traggono maggior serenità nel donare piuttosto che nel ricevere.
2: Ah sì, sì, assolutamente sì.
1: Le persone felici poi non sanno cosa sia l'intolleranza nei riguardi del diverso, accettano qualunque situazione e però sicuramente ascoltano
2: Radio Vanessa.
1: Assolutamente.
2: Ah, no. Ah, sì, l'ha detta giusta.
1: Assolutamente qui Radio Vanessa. Cosa ascoltiamo? Ma ascoltiamo una bomba di canzone che c'è, insomma, ancora adesso noi la balliamo, perché siamo nati per vivere
2: con Patrick Hernandez.
1: Perfetto, qui a Radio Vanessa.
2: Sì, ciao.

0: Io li vedo che si sono messi le zampe d'elefante. I pantaloni a zampa d'elefante.
1: Chi? Io?
0: I nostri ascoltatori.
1: Ah,
2: Per ballare meglio, perché è del 79 abbiamo, in realtà questa.
1: Sì, tra 79-80 comunque sì. L'abbiamo ballato in discoteca.
2: Ancora adesso.
1: Io mi sono scatenato assolutamente. Allora, cosa vogliamo dire? Ma che è una persona felice che ascolta questa radio, queste bellissime canzoni, bellissimi brani. E insomma, le persone felici non sono però giustamente immuni ai problemi, perché vogliamo anche dire che insomma loro scelgono di affrontarli con molto ottimismo. E questo
2: è tipo io di un'unghia incarnita, faccio un dramma mondiale. E dopo alla fine dico, io sono così. E dopo alla fine dico, beh, tutto qua.
1: Vedi.
2: E tacco ridere,
1: ma diciamo che non dobbiamo essere negativi, questo perché le persone felici sanno che la serenità interiore va coltivata assolutamente, per questo che si impegnano per trasformare ogni debolezza in forza, quello che dobbiamo anche noi assolutamente. E poi è difficile però sentire anche una persona felice che critica gli altri.
2: Vero. Sono invidiosi, quelli che sono tutti incarogniti, no? Che guardano
1: allora,
2: sempre gli
1: altri. Dire, è possibile raggiungere questo stato d'animo?
2: Si spera.
1: Poi tutti dicono siamo felici solo se c'è l'amore, ma dov'è l'amore?
2: La felicità è un gatto che ti fa le fuse, ad esempio.
1: Come?
2: Mamma mia, quando ne trovo in giro qui per Venezia. Subito corri, tutto contento.
1: Tanto, tanto belli, perché poi svegliarsi una mattina e dire che bene che si sta anche da soli, perché no, che dici?
2: Io vivo da solo, sto bene.
1: È possibile, insomma, che poi poi non possiamo neanche pianificare la vita, perché poi il destino poi gioca anche brutti scherzi, vogliamo dire, a volte no.
2: Hai appena detto che bene che sto da sola, ti arriva
1: il colpo in testa, qualcosa, no, però.
2: Gli amici che ti dicono usciamo, no, non posso, devo uscire con la posso, devo uscire con lui,
1: non puoi,
2: sono innamorato.
1: E poi ho gli occhi a cuoricino, e poi all'improvviso magari li trovi, ahimè, che piangono, si disperano, si strappano i capelli, perché ormai
2: da te c'è sui senoci, ti arriva
1: l'homos, la lasciata, la tradita,
2: la donna se n'è andata.
1: La prossima volta parleremo di tradimenti. È un buon argomento,
2: mamma mia. Sergio,
1: poi la prossima volta quando avremo occasione di fare assieme i programmi. Allora, poi però vogliamo anche dire, svegliarsi un giorno e decidere di sposare l'allegria, tu pensi che sia impossibile? Ma no, vogliamo anche, potrebbe essere fattibile, noi ci svegliamo prima di muovere tutte, quante ossa, 200, 300, quante ossa abbiamo? Non so, perché ne abbiamo
2: tante.
1: Cerchiamo di dire, bene, oggi sarò allegro, sarò felice, insomma, dovete prendere, insomma, come stile di vita, che non, anche se non può essere modificato da quanto accade attorno a noi stessi, perché anche questo è vero, però cerchiamo di essere ottimisti vogliamo, oltre ad avere il sorriso, cercare di essere un po' altruisti, meno egoisti, insomma è uno stato di benessere, perché il benessere l'abbiamo qui, che l'ascoltate anche voi qui, è uno stato così bello, autentico, profondo e duraturo. Quindi Radio Vanessa, che dici?
2: Io ti dico solo che la felicità è anche una giornata in spiaggia, una mattina in spiaggia.
1: Perché no, è vero, domani ci vado.
2: Con Irigheira. Ciao.
1: Vamos alla playa!

0: Radio Vanessa, a Venezia, l'unica.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: Questa felicità, felicità che va e viene,
3: è vero,
2: in diversi modi.
3: Alla base di tutto ovviamente c'è, come abbiamo detto, un atteggiamento positivo nei riguardi dell'esistenza in sé e delle persone. Insomma, vogliamo anche dire che
2: io ho un atteggiamento positivo nei confronti del cibo.
3: Vero, sai che ti do anche ragione anche io. Perché chi è che non ha davanti una bella carbonara?
2: Mamma mia, so
3: davanti
2: qua che paroso.
3: Un bel pasticcio, una bella spaghettata con un aglio olio peperoncino, magari a mezzanotte,
2: Una focaccia genovese. Anche un panino con la mortadella.
3: La mortazza.
2: Oppure un soppressa.
3: Può andare a Bologna a mangiare una buona piadina, insomma. Caspita, che felicità!
2: Guardate. Che mando su.
3: Ma oggi ho fatto una carbonara che proprio.
2: Veramente.
3: Anche perché, sai, ti dirò che un amico mio, mi ha proprio dato la ricetta giusta della carbonara romana. Attenzione.
2: Col guanciale.
3: Sì. E poi col pecorino, con i tuorli d'uovo. Cioè, tutto un procedimento che pensate voi, ma non è facile.
2: Una spolverata di pepe alla fine?
3: Alla fine, oh, bella, però poi. Insomma, avendo una carbonara che carbonara è una Coca-Cola che dopo chissà che magari
2: dovrei averla,
3: perfetto,
2: forse ce l'ho.
3: Poi però vogliamo anche ritornare, poi riparleremo ancora, perché del cibo veramente è anche quella, una persona felice quando può veramente permettersi anche di fare un pranzo, una cena indimenticabile, perché poi dici ma sì, e poi fai una bella corsetta, una bella nuotata, e cosa vogliamo dire di più? Riguardo il cibo poi varia, tutte le regioni d'Italia insomma offrono l'aspetto culinario che veramente.
2: In Italia si mangia ben dappertutto. Mamma mia,
3: non c'è posto. Ma noi italiani siamo la patria della cucina mediterranea e non solo, però una carbonara, una
2: Coca-Cola, vogliamo mettere un minutino,
3: ma
2: anche
3: assolutamente
2: due.
3: Assolutamente sì.
2: Tanto la metti in sottofondo. Sì, abbiamo l'oroscopo anche tra poco.
3: Vero.
2: Le previsioni del tempo. Mamma mia. Senti cosa che ti mi hai fatto venire in mente? Era il 1982,

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: I carabinieri hanno svolto un prezioso ruolo in un insostituibile legame con le comunità del territorio. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno in cui l'arma compie 212 anni. La loro opera, ricorda il Capo dello Stato, reca un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva. Per la Premier Giorgia Meloni l'arma è accanto agli italiani con coraggio, altruismo e senso del dovere. Uomini e donne che ogni giorno servono la nazione e proteggono i cittadini e il territorio nella lotta alla criminalità, contro il terrorismo e le mafie, nella difesa dell'ambiente. Vertice oggi sulla lotta al caporalato in Calabria, presieduto dalla ministra del Lavoro Marina Calderone, sulle attività di vigilanza, prevenzione e coordinamento dopo la strage di migranti bruciati vivi ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Domani la CGIL scende in piazza. Ci sarà il segretario Maurizio Landini, le ACLI, il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e la segretaria del PD Elly Schlein, che chiede di fare piena luce sulla responsabilità e capire se ci sia anche un coinvolgimento delle organizzazioni mafiose. Per la DEM bisogna accendere un faro sulle condizioni di sfruttamento di moltissimi lavoratori e di caporalato discuterà lunedì anche il Consiglio regionale. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. Lo segnala l'Istat, spiegando che l'aumento del prodotto interno lordo nel biennio verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Nel 2026 i consumi delle famiglie sono previsti in calo, frenati dall'attenuazione della dinamica positiva delle retribuzioni e dall'aumento dell'inflazione. L'Istituto segnala che in un quadro internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche, le previsioni sono condizionate dalla durata del conflitto. Via libera dal CDM al decreto per rendere operative, a partire dal 12 giugno, le procedure di asilo alla frontiera che l'Unione ha reso obbligatorie per determinare categorie di richiedenti. Il provvedimento introduce procedure accelerate alla frontiera per i migranti considerati pericolosi per la sicurezza nazionale, per chi presenta documenti falsi o proviene da paesi con tassi di asilo inferiori al 20%. In questi casi scatta l'obbligo di reperibilità in luoghi di accoglienza temporanea per un massimo di 12 settimane, entro le quali l'iter della domanda deve essere concluso. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato di rivoluzione copernicana e ha spiegato che il blocco navale e la normativa sui CPR restano nel DDL già in Parlamento.

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: I carabinieri hanno svolto un prezioso ruolo in un insostituibile legame con le comunità del territorio. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno in cui l'arma compie 212 anni. La loro opera, ricorda il Capo dello Stato, reca un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva. Per la Premier Giorgia Meloni l'arma è accanto agli italiani con coraggio, altruismo e senso del dovere. Uomini e donne che ogni giorno servono la nazione e proteggono i cittadini e il territorio nella lotta alla criminalità, contro il terrorismo e le mafie, nella difesa dell'ambiente. Vertice oggi sulla lotta al caporalato in Calabria, presieduto dalla ministra del Lavoro Marina Calderone, sulle attività di vigilanza, prevenzione e coordinamento dopo la strage di migranti bruciati vivi ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Domani la CGIL scende in piazza. Ci sarà il segretario Maurizio Landini, le ACLI, il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e la segretaria del PD Elly Schlein, che chiede di fare piena luce sulla responsabilità e capire se ci sia anche un coinvolgimento delle organizzazioni mafiose. Per la DEM bisogna accendere un faro sulle condizioni di sfruttamento di moltissimi lavoratori e di caporalato discuterà lunedì anche il Consiglio regionale. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. Lo segnala l'Istat, spiegando che l'aumento del prodotto interno lordo nel biennio verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Nel 2026 i consumi delle famiglie sono previsti in calo, frenati dall'attenuazione della dinamica positiva delle retribuzioni e dall'aumento dell'inflazione. L'Istituto segnala che in un quadro internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche, le previsioni sono condizionate dalla durata del conflitto. Via libera dal CDM al decreto per rendere operative, a partire dal 12 giugno, le procedure di asilo alla frontiera che l'Unione ha reso obbligatorie per determinare categorie di richiedenti. Il provvedimento introduce procedure accelerate alla frontiera per i migranti considerati pericolosi per la sicurezza nazionale, per chi presenta documenti falsi o proviene da paesi con tassi di asilo inferiori al 20%. In questi casi scatta l'obbligo di reperibilità in luoghi di accoglienza temporanea per un massimo di 12 settimane, entro le quali l'iter della domanda deve essere concluso. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato di rivoluzione copernicana e ha spiegato che il blocco navale e la normativa sui CPR restano nel DDL già in Parlamento.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Yok. Ama sen öpeceğim. Yazın 24.